te lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Pronto? Oh, non vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

canzone siamo. E adesso non so scordarti che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra, giusta per scappare al mare.

di me. Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

0: se ti va, serata iconica.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: tuo video bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

se è ancora possibile, da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok,

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
4: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Ullalala, Alexia, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos alla playa, Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone del capitano, DJ Francesco, 2003.

0: Ticino.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Easy Lady, Spagna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Looking for the Summer, Chris Ria, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mi piaci, Alex Britti, 1998.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis-Bextor, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro, featuring Orietta Berti, 2021.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: festa del martirio di San Giovanni Battista, il precursore. Le lodi sabato prima settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio...
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Rischiara, o Signore, chi giace nelle tenebre
1: e nell'ombra della morte.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci...
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che...
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della...
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Rischiara,
1: o Signore, chi giace nelle tenebre e nell'ombra della morte. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che al tuo unigenito fatto uomo hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita nella verità e nella giustizia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Si vide apparire la terra asciutta,
1: e una strada libera si aprì nel Mar Rosso. Tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta apparire dove prima c'era acqua, una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi. Come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati. Ricordavano ancora i fatti del loro esilio, come la terra, invece di bestiame, produsse zanzare, come il fiume, invece di pesci, riversò una massa di rane. Più tardi videro anche una nuova produzione di uccelli, quando, spinti dall'appetito, chiesero cibi delicati, poiché per appagarli salirono dal mare le quaglie. In tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e non l'hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio.
1: Si vide apparire la terra asciutta e una strada libera si aprì nel Mar Rosso.
0: La verità del Signore rimane in eterno. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
1: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
0: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La verità del Signore rimane in eterno.
0: Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: noi ti lodiamo,
1: ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
0: ti rendiamo
1: grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio,
1: Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
0: Signore
1: Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
0: tu che
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli
1: i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre,
0: abbi
1: pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: A Cristo Agnello immolato, che ora vive nella gloria del Padre, riceve la lode e l'onore da tutte le creature, si elevi la nostra voce.
1: Gesù, che sei l'Amen, il testimone fedele, il principio della creazione di Dio, Kyrie eleison. Tu che sei l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, Kyrie eleison. Tu che

0: Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia disse: «Non c'è pace per i malvagi. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore, Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, Signore, la difesa del giusto.
0: Sei tu, Signore, la difesa del giusto.
1: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
0: Sei tu, Signore, la difesa del giusto.
1: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno.
0: Sei tu, Signore, la difesa del giusto.
1: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
0: Sei tu, Signore, la difesa del giusto.

0: Alla fanciulla che danzava la madre comandò: non chiedere altro se non la testa di Giovanni il Battista.
1: Alle

0: Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui e nell'ascoltarlo restava molto perplesso. Tuttavia lo ascoltava volentieri.

0: Venne però il giorno propizio quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Allora uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Fosse anche la metà del mio regno, commenta con sarcasmo Sant'Ambrogio. Vedete che conto fanno i potenti del loro regno? Storia antica, ma storia anche recente, permanente. Popoli e innocenti bambini venduti da guerre e violenze, con tanta indifferenza e nessun rispetto per la persona umana. Ma diceva, abbiamo letto, Isaia: non c'è pace per gli empi. E prendiamo proprio da Isaia oggi la riflessione. Isaia, chiamato fin dal seno materno a una missione profetica non facile. Anche lui, momenti di persecuzione e di contrasto, come sempre i testimoni del Vangelo. Anche Giovanni Battista, dal seno materno, chiamato a segnalare, ormai presente, quel Dio venuto incontro agli uomini come agnello di Dio, come salvatore di ogni uomo. A ognuno il Signore, fin dal seno materno, anzi Paolo dice, fin da prima della creazione del mondo, il Signore ha chiamato ogni uomo ad essere suo figlio, suo erede, testimone del dono di Dio per ogni uomo, salvezza offerta ad ogni uomo attraverso la nostra testimonianza, là dove il Signore ci chiama a vivere, là dove siamo piantati per fiorire secondo il disegno di Dio e portare i nostri frutti di salvezza per noi e per quelli attorno a noi. Anche noi, fondamentalmente nella missione di dire a noi, attraverso noi, agli altri, che è disponibile per tutti una salvezza, anche se non sempre compresa, anzi tante volte contrastata. Non dobbiamo fermarci. La forza e il coraggio viene dal Signore, che sa premiare quanti con perseveranza sono testimoni autentici della salvezza, cioè del rinnovamento per una umanità più vera e più sana, quella del disegno di Dio, di umanità e di fraternità rispettosa, soprattutto dei più deboli e delle minoranze. Messaggio da testimoniare con urgenza, con attualità, anche oggi, così questo mondo bisognoso di fermento evangelico.

0: Dopo il Vangelo, il ferro gli serrò la gola, ma si avverò la sua predicazione e la parola del Signore gli rese giustizia.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Padre buono. Fa che ascoltiamo la voce dei tuoi profeti, anche quando ci inquietano e ci correggono, ti preghiamo. Fa che compiamo ciò che è giusto, anche a costa di essere perseguitati, ti preghiamo. Fa che comprendiamo il valore profetico del Battista e saremo più capaci di accogliere anche il Vangelo di Gesù, ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Maria, Ambrogio e defunti della famiglia Prada che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.

0: ripetutamente lo onora e le ottenga i doni imperituri della vita eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo e donaci di camminare sempre nella via di santità che Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre di misericordia infinita. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che tra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore, presentando la sua venuta, egli sussultò di gioia in grembo alla madre. Nella nascita prodigiosa pronunciò la nostra salvezza e solo tra i profeti indicò finalmente l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e sigillò la sua testimonianza al Redentore con l'effusione del sangue. Con questo tuo servo beato, uniti a tutte le creature celesti, e le

Veramente santo sei tu, Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli.

0: un'alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.

presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, il Signore mi ha chiamato fin dal grembo di mia madre e ha fatto della mia bocca una spada tagliente, mi ha protetto all'ombra della sua mano.
0: E ora preghiamo insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti
1: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: stessa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. L'amico dello sposo che è presente e l'ascolta gioisce per la voce dello sposo e la sua gioia è piena.

0: crediamo. O Dio, che ci hai riunito alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di accoglierne con gioia il frutto di salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo, la mano.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi,
1: al di là dell'arcobaleno.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon sabato 29 agosto. Vi ricordo subito le frequenze dove potete seguirci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete sentirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi sabato 29 agosto è a Caronno, farmacia Sant'Anna, in Corso Italia 990. Risponda al numero 02251046. E invece la farmacia di turno per domenica 30 agosto è a Saronno, farmacia comunale 1, in via Alessandro Manzoni 1. Risponda al numero 02960 3396. Al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 ci sarà Animatica, un festival di corti di animazione. E invece per domenica 30 agosto alle ore 21:15 andrà in onda Il Diavolo Veste Prada 2, un genere drammatico.
3: Il Santo del Giorno.
4: Morire a 20 anni per difendere la propria dignità di donna. È successo a Teresa Bracco durante l'ultima guerra, quando i tedeschi, dopo l'armistizio dell'Italia con gli alleati, avevano invaso il nostro paese, rastrellando, fucilando e saccheggiando quanti trovavano sulla loro strada. Teresa era nata il 24 febbraio 1924 a Santa Giulia, oggi frazione di Dego in provincia di Savona, penultima di 7 figli in una famiglia di saldi principi religiosi. Erano i tempi in cui ancora si pregava mattina e sera in famiglia e la Beata, fin da piccola, mostrò una singolare inclinazione alla pietà. Con la prima comunione ricevuta nel 1931 e 2 anni dopo con la cresima, la sua vita spirituale andò crescendo. Un giorno, colpito da un'immagine di Domenico Savio, recante il suo famoso motto «La morte, ma non peccati», la collocò in capo al letto e ne fece il programma della sua vita. Dopo le scuole elementari, alternava la sua giornata nel lavoro in casa, nei campi e in chiesa, dove assisteva quotidianamente alla messa, recitava il rosario e cantava inni alla Madonna. Inoltre, invitava quanti lavoravano con lei nei campi a unirsi alle sue preghiere. Il 28 agosto 1944 le truppe naziste effettuarono un metodico rastrellamento a Santa Lucia. In un gruppo di coloro che, terrorizzati, cercavano scampo nella fuga, c'era anche la nostra Teresa. Ad un'amica che l'aveva messa in guardia da possibili tentativi di violenza da parte dei soldati, disse: «Piuttosto che lasciarmi profanare, preferisco morire uccisa». Catturata, separata dal gruppo e trascinata in un luogo solitario, la sentirono gridare: «No, non voglio». Lottò eroicamente contro il militare che voleva violentarla, finché questi, non essendo riuscito nel suo intento, la soffocò, finendola poi con un colpo di pistola. La sua tomba fu subito meta di pellegrinaggi, specialmente da parte dei soci dell'Azione Cattolica. Avviato il processo canonico, Giovanni Paolo II beatificava la Bracco il 24 maggio 1998.
5: Accade oggi 29 agosto. La mafia uccide Libero Grassi. Era il 1991. Alle 7:30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri nel cuore del centro storico di Palermo è interrotto da 3 colpi di pistola. 2 individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. Libero Grassi, titolare dell'impresa Sigma, è assassinato a 2 passi dalla sua abitazione per mano della mafia. L'esecutore materiale viene riconosciuto più tardi in Salvatore Madonia, contro cui ha lottato fino alla fine, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Il giorno dopo il Corriere della Sera pubblica una lettera dove accusa le associazioni di categoria di averlo lasciato solo nella lotta al racket delle tangenti imposte a commercianti e imprenditori. Sposato con due figli, Grassi è diventato un riferimento della lotta alla mafia, in particolare dopo la lettera pubblicata sul quotidiano Il Giornale di Sicilia, in cui affrontava con determinazione gli aguzzini che sotto la fittizia identità del ragioniere Anzalone gli avevano chiesto un contributo di 50 milioni per i carcerati. Lo stesso Grassi aveva contribuito all'arresto dei suoi estorsori fornendo una descrizione dettagliata agli investigatori. Significative le parole dette nel corso di un'intervista per Samarcanda di Michele Santoro: «Non sono un pazzo, sono un imprenditore e non mi piace pagare. Rinuncerei alla mia dignità, non divido le mie scelte con i mafiosi». Gli sarà unanimemente riconosciuto il merito di aver dato vita alla lotta contro il pizzo, raccolta successivamente da numerose associazioni anti-racket ispiratesi alla sua figura.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Fratello giovane. Giovanni aveva 16 anni e una storia difficile alle spalle. Gli piaceva provocarmi, ma coglieva nel segno. Un giorno chiese di incontrarmi e mi diede la sveglia. «Apri gli occhi, Ernesto, non far finta di essere cieco. Tu dici di voler bene ai giovani e ci credo, ma non hai ancora capito niente. Noi siamo come un aereo senza benzina. Possiamo, ma non vogliamo. Possiamo, ma non riusciamo. Noi abbiamo bisogno di una benzina di verità. Se non la troviamo, ci fermiamo». Giovanni aveva ragione. La benzina di cui parlava non è altro che la credibilità. Perché i giovani sono così. Vogliono capire se tu credi veramente in quello che dici e fai. Vogliono guardarti fisso negli occhi e vedere come vivi la vita, come parli, come usi i soldi. Sono loro a darti la patente di credibilità. C'è una domanda che faccio continuamente ai ragazzi che incontro. Quanti di voi dovranno ancora morire di niente prima che vi rialziate per camminare? La stessa domanda però dobbiamo avere il coraggio di farcela sul serio noi adulti. Quanti giovani dovranno ancora schiattare prima che ci accorgiamo di loro, prima che accettiamo di dialogare, di incontrarci, di costruire insieme? Oggi mi chiedo, dov'è il mio fratello giovane?

Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, in replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. Dalle ore 14 alle ore 17 Le parole del weekend. Alle ore 18 in diretta la Santa Messa. Alle ore 19 GR in blu. Proseguiamo alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla e Niva. E a seguire alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E radioascoltatori, grazie, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Sale a oltre 600 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal, oltre 2 fra questi anche 3 italiani. L'esercito ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati in un tunnel e proseguono le operazioni di soccorso per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate. Si teme una seconda ondata di piena. In Ucraina non si fermano i raid incrociati. Questa mattina nuovi attacchi delle forze di Mosca contro Kiev. Udite forti esplosioni in tutta la città. Diramato un allerta aereo. Ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov, lo riferisce l'agenzia russa TASS. Fa discutere la decisione del governo serbo di dei funerali solenni per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia condannato per crimini di guerra. È morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia.
1: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da 2 diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Italia ancora divisa in 2 dal meteo. Una tromba d'aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Fra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina feriti, tutti in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. La cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi 6 città ancora in bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di hier,
4: d'inque
5: e de demain,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Un saluto a tutti voi carissimi ascoltatori, bentornati. Massimo in studio, Roberto alla regia. È l'ultima puntata dedicata all'anno 2006, l'anno in cui nasceva Twitter, l'anno in cui abbiamo vinto i mondiali di calcio in Germania contro la Francia per 6-4, l'anno in cui veniva fondato anche Wikileaks. In questa data, infatti, esattamente il 4 ottobre 2006, veniva registrato il dominio wikileaks.org, l'atto di nascita dell'organizzazione che negli anni a venire farà tremare governi di tutto il mondo, pubblicando dossier, corrispondenze, documenti segreti, segreti di Stato, militari, bancari, delle varie diplomazie. Ribattezzata la primula rossa dell'era del computer, Wikileaks, in italiano significa fuga di notizie, si presenta come un'organizzazione senza scopo di lucro, formata da volontari, giornalisti, attivisti, scienziati, tenuti nel più stretto anonimato. Un esercito che attraverso fonti anonime riesce a mettere le mani sui documenti più scottanti della politica internazionale, caricandoli sul sito dell'associazione e mettendoli a disposizione di tutti. Qui sta la loro prima missione, quella di informare l'opinione pubblica su eventuali pratiche dei governi ritenute contrarie ai principi dell'etica, del rispetto della vita umana e della democrazia. Questa attività viene portata avanti nei luoghi più disparati, come internet caffè, server rooms, e sparsi in tutto il mondo, dal momento che non esiste una sede centrale. Dopo la prima pubblicazione nel dicembre 2006 su un complotto per assassinare i membri del governo somalo, arrivano le battaglie più clamorose, una su tutte quella sulla gestione del campo di prigionia di Guantanamo. Nel 2010, con la rivelazione ai quotidiani The New York Times e The Guardian e al settimanale Der Spiegel gli aspetti nascosti della guerra in Afghanistan, si scatena una vera e propria caccia all'uomo nei confronti del portavoce di Wikileaks, l'hacker Julian Assange, riconosciuto poi come fondatore della stessa organizzazione. Accusato di stupro dal tribunale di Stoccolma, arrestato da Scotland Yard, Assange riesce a trovare asilo nell'agosto 2012 presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, come rifugiato politico, fino al 2019, quando viene consegnato alle autorità britanniche. A settembre poi del 2020 vengono pubblicati altri documenti scottanti sulle spese sostenute da diversi governi per spiare le comunicazioni via cellulare o mail di tutti i cittadini. Nel 2014 pubblica il libro When Google Met Wikileaks, in cui accusa Google di essere un'azienda di sorveglianza di massa al servizio della NSA, che è l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli USA. Le altre puntate devono ancora essere scritte. E noi ci fermiamo e ascoltiamo Dolce Nera con la sua Com'è straordinaria la vita, e con Wikileaks è proprio il caso di dirlo.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

E siamo ancora al 2006, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati ovviamente su Nel Blu, dipinto di blu. È l'11 agosto del 2006 e a Gerusalemme Angelo Frammartino, un giovane volontario italiano di 25 anni, viene assassinato da un giovane palestinese mentre passeggiava nella città vecchia. Un semplice momento di follia e non di terrorismo. Siamo il 14 agosto quando cessano le ostilità tra Israele e Libano e invece il 23 agosto in Austria Natasha Kampusch, una giovane ragazza rapita nel 98 all'età di 10 anni, riesce a fuggire dopo 8 anni di prigionia. Il 31 agosto invece viene ritrovato a Oslo il dipinto L'Urlo di Munch, che era stato trafugato 2 anni prima. A dicembre esperti del museo di Oslo confermano che l'umidità ha causato danni irreparabili al dipinto ed è impossibile un intervento di restauro. Nel mese di settembre invece, il 3 settembre, con la sconfitta contro Becker agli US Open

Al Jazeera diffonde le immagini delle prime improvvisate proteste di piazza negli stati islamici, ma tutto poi appunto diventa un niente, perché per l'appunto si aggrava il 16 settembre la protesta del mondo islamico per le parole di Benedetto XVI, il Pakistan chiama a riferire il nunzio apostolico, il Marocco richiama il suo ambasciatore dalla città del Vaticano, la Santa Sede diffonde la dichiarazione del neo segretario di Stato Bertone che intende chiarire i fraintendimenti, ma il mondo islamico pretende le scuse dello stesso Benedetto e in un video trasmesso dalla televisione araba Al Jazeera si fanno minacce di morte al pontefice e rappresaglie a Roma e alla città del Vaticano. Il 17 settembre, alla recita dell'Angelus di Castel Gandolfo, Papa Benedetto esprime il suo rammarico per la situazione venutasi a creare dopo il discorso di Ratisbona, uno dei discorsi di più alto profilo teologico, intellettuale e filosofico di Papa Benedetto. Gruppi di guerrigli iracheni fanno piovere altre minacce di morte al pontefice, si moltiplicano gli attentati ai danni di cristiane e chiese cristiane in Oriente e in Somalia viene uccisa una suora italiana, Leonella Sgorbati. Insomma, una vera e propria catastrofe provocata da un fraintendimento di persone che non hanno voluto capire quello che invece il pontefice aveva scritto e pronunciato a Ratisbona nel mese di settembre del 2006. Sempre in quell'anno moriva Orianna Fallaci. Era il 15 settembre del 2006. Era nata a Firenze, vissuta a lungo negli Stati Uniti. Orianna è considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. La sua esistenza scorse all'insegna del binomio tra scrittura e impegno civile. A 14 anni prese parte alla resistenza partigiana con Giustizia e Libertà, maturando una volontà di essere in prima linea e in seguito tutto ciò la spinse a raccontare da vicino i principali teatri di guerra del Novecento. La sua attività al fronte, a cominciare dal 67 in Vietnam, diede vita alla figura dell'inviato speciale, in quel momento sconosciuta al panorama giornalistico italiano. La tenacia e il carattere indomito le consentirono di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una professione che fino a quel momento era appannaggio del mondo maschile. Gli anni 70 la videro trovarsi faccia a faccia con i grandi della terra, incalzati dalle sue domande scomode, da Golda Meir a Yasser Arafat, da Henry Kissinger a Muammar Gheddafi, fino alla storica intervista con l'imam Khomeini, nel corso della quale si tolse il velo per protestare contro la condizione delle donne dei regimi islamici. Parallelamente coltivò in quegli anni il primo amore, la letteratura. Dei resoconti dei viaggi, Come niente e così sia, Intervista con la storia, a due capolavori autobiografici, Lettera a un bambino mai nato e Un uomo. Ad oggi i suoi libri hanno registrato vendite per milioni, più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, si fece portavoce di articoli e libri di una forte denuncia sulla decadenza della civiltà occidentale destinata a soccombere di fronte all'islamismo. Certamente anche poi i fatti che si accaddero nei giorni della sua morte contro il Papa Aran del discorso di Ratisbona certamente confermavano alcuni fatti e questo la portò ad essere oggetto di critiche e contestazioni. Morì per un cancro dopo aver lasciato gli USA per vivere gli ultimi giorni nella sua amata Firenze il 15 settembre del 2006. Questa era Orianna Fallaci e noi adesso ci spostiamo su Luciano Ligabue e la sua Happy Hour.

Sempre nell'anno 2006 di cui stiamo parlando ci lasciavano alcuni personaggi importanti. Tra i vari cito Domenico Rotella, maestro della pop art italiana, che era morto, morì per l'appunto nel 2006 a Milano dopo essere nato a Catanzaro. Per la sua notevole opera di pittore fu insegnato anche di medaglia d'oro per le arti visive dal presidente della Repubblica Azeglio Ciampi. Era stato cresciuto all'Accademia di Belle Arti di Napoli, aveva viaggiato molto, in particolare negli Stati Uniti e a Parigi,

diversi punti, soprattutto quelli della Coca-Cola. Tra gli altri personaggi citiamo anche Mario Melora, il re della sceneggiata, su di lui non ci possono essere dubbi, come è altrettanto indiscutibile che sia uno dei figli di Napoli più conosciuti all'estero, in particolare tra gli italiani di Manhattan. Era nato a Napoli ed era morto a Castellammare di Stabia. Durante una festa patronale salì sul palco, spinto dai colleghi, e da lì prese avvio la carriera di cantante, che dopo il primo disco nel 62, lui che era figlio di un ciabattino, lo portò a viaggiare negli Stati Uniti, chiamato dall'amico Claudio Villa. Divenne anche un talent scout, tanto che fu a lui che dobbiamo la scoperta di Massimo Ranieri, che prese parte a numerose edizioni del Festival di Napoli senza mai vincerlo. E poi il genere teatrale della sceneggiata è quello che lo ha visto salire nella ribalta nazionale. Importantissima la pellicola O Zappatore, Lacrime Napolitane, I figli soppezzi e core, che sono anche frasi che sono diventate poi tipiche dell'immaginario collettivo napoletano. Tra gli altri personaggi ricordo anche Philippe Noiret, ricordato come uno dei più amati attori in Francia del secolo scorso, e il dittatore cileno Augusto Pinochet, che era nato per l'appunto a Santiago del Cile e che morì nel 2006. Il colpo di stato militare che lo aveva portato al governo nel 73 e fino al 90 fu appoggiato dagli Stati Uniti in ottica anticomunista. Attuò una politica di sterminio degli oppositori attraverso uccisione, arresti arbitrari, sparizioni forzate, torture, violazione dei diritti umani. L'economia del Cile durante l'epoca di Pinochet senza dubbio ebbe una crescita, si ebbe il cosiddetto miracolo cileno, ma la sua fu una feroce dittatura che finì nell'88 con un referendum, anche se lasciò il potere solo nel 90 e restò capo delle forze armate fino al 98. Divenne senatore a vita godendo dell'impunità parlamentare, ma fu arrestato nel Regno Unito su mandato spagnolo per la sparizione di cittadini iberici e per crimini contro l'umanità, corruzione ed evasione fiscale. Per motivi di salute poi non scontò mai la pena. Vedete, questo 2006 è stato caratterizzato da personaggi che ci hanno lasciato piuttosto importanti, e adesso andiamo ad ascoltare Riccardo Maffoni, vincitrice delle nuove proposte del Festival di Sanremo di quell'anno, e la sua Sole negli occhi.

E adesso andiamo sempre rimanendo nel 2006, dopo aver ascoltato il vincitore della categoria Nuove Proposte del 2006, Riccardo Maffoni, con Sole negli occhi, andiamo a parlare di un film che lanciò parecchi attori sul panorama italiano. Stiamo parlando di Saturno Contro, per la regia di Ferzan Özpetek, che esce per l'appunto nelle sale italiane nel 2006 e incassa 7,7 milioni di euro, con Stefano Accorsi, Margherita Bui, Francesco Favino, Luca Argentero ed Ambra Angiolini. Di che cosa parla? Davide scrive favole per ragazzi e vive con Lorenzo, un giovane pubblicitario che ama profondamente la vita e i suoi amici. E intorno alla loro tavola, ricca e generosa, vi sono gli affetti più cari. Angelica, psicologa avversaria del fumo, sostenitrice dell'amicizia. Antonio, marito di Angelica, bancario in bancarotta, sempre con una bancarotta esistenziale. Neval, traduttrice turca che interpreta gli umori dei compagni. Roberto, marito sbirro di Neval e a cui tartaglia il suo amore. Sergio, ex di Davide e nulla facente che vive di rendita. E tanti altri personaggi. Ferzan Özpetek torna a girare la storia di un gruppo di amici in un interno, evoluzione di quello che era stato le fate ignoranti, e a filmare un po' l'amore delle persone omosessuali e la socializzazione tra omosessuali ed eterosessuali, pur avendo gli astri a favore, almeno al momento della creazione. La sensazione che si ha guardando Saturno Contro è quella di un cinema normalizzato, un po' presuntuoso, che non ha un punto di vista, che finge di dire la sua, ma con uno stile indubbiamente bello e impeccabile, dietro a morbidi movimenti di macchina, dietro alla fotografia, alla musica empatica. La visione del mondo del regista rimane però un po' vanitosa e inalterata, un collettivo osservato senza troppo psicologismi, con bravi attori ovviamente, che poi faranno un po' la storia del cinema italiano. Nel 2006, tornando invece alle ultime notizie degli ultimi mesi del 2006 che ci rimangono da sfogliare, ricordiamo che nel novembre negli USA il Partito Democratico vince le elezioni di midterm e conquista la Camera e il Senato. In seguito a questa sconfitta del Partito Repubblicano si dimette Donald Rumsfeld. Sempre in novembre, il 6 novembre in Europa, un blackout elettrico partito dalla Germania colpisce dalle 22.05 alle 22.40 ma parecchie regioni europee, che occupano circa 10 milioni di persone. Invece, per quanto riguarda sempre il 24 di novembre, in Medio Oriente un cecchino israeliano uccide un miliziano delle brigate Ezzedin al-Qassam. Dalla striscia di Gaza sono lanciati due razzi che si abbattono su Sderot senza conseguenze. E concludiamo con il mese di dicembre del 2006, perché è il 2 dicembre le forze italiane completano, dopo 3 anni e mezzo di presenza, l'operazione Antica Babilonia presso Nassiriya e la provincia di Dikar in Iraq. L'operazione di rientro viene chiamata in codice Operazione Itaca. L'8 dicembre le Nazioni Unite approvano l'inizio dei lavori per la creazione di una legge internazionale riguardante il mercato delle armi, anche su pressione di Amnesty International. Nel voto vi sono stati 24 astenuti e ovviamente il voto contrario degli USA, che esporta armi a tutta birra, potremmo dire. Sempre nel dicembre del 2006, il 29, il Regno Unito termina di restituire agli Stati Uniti 42,5 milioni di sterline, il prestito Land Lease che era stato contratto durante la Seconda Guerra Mondiale. Infine, il 30 dicembre viene eseguita la condanna a morte di Saddam Hussein per impiccagione, il celebre leader iracheno, dittatore iracheno, che era stato catturato e processato e che ora pone fine alla sua vita il penultimo giorno di questo 2006. Ed ora andiamo ad ascoltare, anzi vi devo lasciare proprio sulla musica di un'ultima canzone di quell'anno, che ebbe un notevole successo al Festival Bar, perché siamo giunti alla fine, abbiamo fatto 4 puntate completate del 2006, chiudiamo col Festival Bar, quindi con un tormentone estivo di quel 2006. Era Omar Pedrini e la sua Shock. E con questa immagine ringrazio tutti voi di aver seguito, da Massimo in studio, da Roberto alla regia, un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonte in Blu e a ben ritrovarci con il prossimo anno, che sarà ovviamente il 2007. Alla prossima!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte, 2.426 quelle disperse, fra questi anche tre italiani. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Si teme una seconda ondata di piena. E l'UNICEF avverte che in Nepal oltre 17.000 bambini bisognosi di assistenza umanitaria urgente dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. Sentiamo il portavoce Andrea Iacomini.
1: Siamo estremamente preoccupati per la situazione del Nepal, in particolar modo per la condizione dei bambini. Ci sono 17.000 piccoli bambini colpiti da questa catastrofe e 10.000 fuori dalla scuola. Ma il dato che più preoccupa è il proliferare in queste ore di malattie legate a quello che è accaduto, e quindi come UNICEF stiamo intervenendo affinché attraverso tutta una serie di kit igienico-sanitari, vaccinazioni, possiamo ovviare a questa difficile situazione. È chiaro che nelle situazioni di crisi, in situazioni come queste, i bambini corrono i rischi più grandi.
0: La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev, una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città, diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone, chiesto ai residenti di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione russa di Rostov, lo riferisce l'agenzia TASS. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. È morto in ospedale Sant'Eugenio a Roma Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto scorso. Nello stesso episodio era rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilire le cause. Al vaglio degli investigatori c'è l'ipotesi di una fuga di gas. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ho allacciato le mie scarpe.
3: Magazine in Blu 2000 Weekend con Daniela Lami.
4: Ben trovati, buon sabato, questo è il Magazine in Blu 2000 versione weekend. C'è Samira Rocchetti qui a Roma con me, spero stiate bene. Siamo verso la fine del mese e poi parleremo anche di una serie di sensazioni non sempre positive che prendono molte persone, me compresa, quando si arriva ad agosto, in modo particolare alla fine di agosto, ma ne parleremo più in là. Come ormai abitudine, tra poco, dopo la prima canzone, faremo colazione rilassata, colazione in giro per il mondo. Oggi ce ne andremo in Andalusia, poi faremo un po' di ironia, di autoironia, come abbiamo fatto durante tutta questa estate, su cose che hanno a che fare con l'estate, abitudini buone o meno buone di noi italiani in vacanza. Ma andiamo con ordine, partiamo con la musica, uno sguardo indietro per riascoltare Lucio Battisti.

Una donna per amico, bellissimo ritrovare Lucio Battisti. È sabato e sabato ci piace fare colazione con calma. Mi auguro che anche per voi sia possibile, se non oggi perché lavorate domani, però insomma prendiamoci il tempo almeno per la colazione. E durante quest'estate ci stiamo divertendo a fare colazione in giro per il mondo, che poi sarebbe bello ogni sabato andare proprio nei luoghi che raccontiamo e fare colazione lì. Oggi ce ne stiamo un pochino in Spagna, in modo particolare in Andalusia. Qui il mattino non è una corsa contro il tempo, è un rito che va affrontato con lettezza. Anche le serrande dei bar si alzano piano, la luce calda del sud comincia a scaldare le pietre di Siviglia, Cordoba, Granada, località meravigliose, e quindi la colazione del sabato per noi è fatta con il pan con tomate, quindi una colazione molto semplice. Non traducete questo pan con tomate come bruschetta al pomodoro, perché sarebbe riduttivo, potrebbero anche offendersi, perché scopriremo che c'è una scienza dietro il pan con tomate, che potreste trovare sul menù anche indicato come tostada con tomate e aceite. Aceite, a dispetto di quello che può sembrare, non è l'aceto ma è l'olio, mi raccomando, lo dico perché sono i cosiddetti falsi amici della lingua spagnola, ed è una vera e propria equazione della felicità questo piatto, che ha negli ingredienti il segreto della sua bontà, partendo dal pane. Niente pan carré, niente fette sottili, si usa la mogliete di Antequera, che è un panino morbido leggermente schiacciato, oppure una barra di pan rustica tagliata a metà, grigliata finché la crosta non diventa croccante fuori evidentemente, mentre la mollica resta soffice all'interno. Il secondo ingrediente ovviamente è il pomodoro, e qui c'è il grande segreto, perché in Andalusia il pomodoro maturo e succoso non viene tagliato a dadini, viene letteralmente strofinato direttamente sul pane caldo fino a far penetrare la polpa nella mollica, oppure ancora alcuni tendono a grattugiarlo al momento fino a creare una crema fresca e vellutata. E a questo punto arriva il re del piatto, l'olio extravergine d'oliva. In Andalusia l'olio è molto apprezzato, un po' come da noi, insomma c'è la cultura dell'olio extravergine di oliva e quindi è molto buono. Viene aggiunto quello, poi un pizzico di sale marino, ed ecco che un piatto così semplice è già di per sé un piccolo capolavoro. Poi chi volesse vivere la colazione andalusa nella sua veste più nobile, sopra questa base perfetta e semplice può adagiare delle fette di jamon serrano o di jamon iberico de bellota. La sapidità del prosciutto, la dolcezza acida del pomodoro, il calore del pane tostato si fondono con il grasso dell'olio che si scioglie all'istante. Insomma, un'esplosione di sapore. Questo naturalmente per chi ha voglia di fare una colazione salata. E poi naturalmente potete accompagnarla con un caffè con leche ben caldo o con un succo d'arancia fresca appena spermuto. Quindi sedetevi comodi, non necessariamente al bancone, insomma almeno nel sabato prendetevi il tempo per fare colazione con tutta calma e con la giusta colonna sonora. Quella ci pensiamo noi.

E noi torniamo a chiacchierare, quest'estate ci divertiamo anche un po' a prenderci in giro, ad autoprenderci in giro, quindi c'è un altro piccolo spazio del sabato che è quello dedicato un po' agli oggetti di sopravvivenza delle nostre estati. Ogni sabato smontiamo un pezzo del nostro kit da spiaggia, da quelli geniali, quelli indispensabili, quelli superflui, insomma facciamo un po' di autoironia, poi qualcuno si potrà riconoscere in quello che andrò a raccontare, qualcuno meno, però un sorriso forse ce lo strappa. Parlare ad esempio della borsa frigo, che è l'oggetto che trasforma un qualunque cittadino talvolta in un sollevatore di pesi olimpionico, perché diciamolo, la borsa frigo vuota è leggerissima, pesa pochi grammi, circa 200, una volta riempita può raggiungere dei pesi piuttosto imponenti, naturalmente dipende anche dalle dimensioni di questa borsa frigo. E poi il trasporto dal parcheggio all'ombrellone può diventare una vera e propria prova di forza. Di solito se è una famiglia c'è il papà che è l'eroe del gruppo, che inizialmente tenta la camminata indifferente, poi comincia un po' a patire il peso della tracolla della borsa frigo, se è a tracolla che comincia a scavare, no, inesorabile sulla spalla, quel solco che gli rimarrà per tutto il giorno. Poi abbiamo anche detto, insomma, la camminata sulla sabbia rovente non è mai molto molto elegante. E poi c'è l'interno, perché in fondo la borsa frigo è una sorta di caveau preziosissimo nel quale non possono mancare i siberini, si chiamano così, insomma quelle mattonelle di ghiaccio secco blu che servono a tenere tutto in fresco. E poi naturalmente ci sono tutti gli ingredienti, ognuno poi ci mette i suoi, ci possono essere la frutta tagliata a cubetti, tutte le bibite incastrate a casa tipo Tetris, no? Perché se riesce a inserire tutto quanto, quando poi apri e deve reinserire tutto non entra più niente. E poi insomma le prelibatezze che ciascuno di voi sceglierà. Poi c'è sicuramente un momento, quello dell'ora del pranzo, quando fa caldissimo, sei già tutto bello sudato, apri questa borsa frigo e insomma tutte le cose fresche sicuramente ti ripagano del lavoro fatto. Ora, ci sono stati sicuramente degli anni quelli in cui andavano tantissimo, ora ne vedo un pochino meno, proprio quelle rigide, no? Quei contenitori pesantissimi, quelli sì che venivano portati, adesso si utilizzano di più quelle morbide, forse il trasporto è più agevole, però vedo ancora in spiaggia delle famiglie che arrivano davvero molto ben attrezzate. Ultimamente mi era capitato di vedere una famiglia in cui ciascuno dei quattro componenti della famiglia è arrivato con la sua personalissima borsa frigo, si sono piazzati con quattro ombrelloni e hanno passato la giornata a mangiare, ma insomma ci sta, ognuno passa l'estate come meglio crede. Comunque noi continuiamo con la musica, poi tra poco parleremo di un altro paradosso dell'estate, le notti d'estate, quando vorresti dormire ma la sorte, le zanzare, i vicini ce la mettono tutta per non farti dormire.

superfluo dire che era Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Potremmo anche utilizzare questo titolo per insomma immaginare queste notti in vacanza, anche poi quando non sei in vacanza, insomma un po' la Terra Promessa, finalmente si dorme, no? Uno dopo una giornata al mare un po' stanco, al lavoro ancora più stanco, insomma finalmente ci si dice vado a letto e mi faccio un po' di ore di sonno filate. Ma d'estate ci sono tutta una serie di variabili che rendono la notte una tappa d'ostacoli, cioè un percorso d'ostacoli. Sediamo sul caldo, quello insomma quest'estate ci ha dato parecchio filo da torcere, ma ci sono delle cose nelle quali credo vi possiate riconoscere. Allora immaginate, insomma, stanchi, vi mettete a letto, finalmente vi addormentate, quindi dopo aver spento la luce, a un certo punto il silenzio della stanza viene infranto da ronzio di una zanzara. E le zanzare, non so se ve ne siete accorte, sono parecchio come dire fastidiose, che siano fastidiose lo sapete, ma hanno una particolarità: finché la luce è spenta, appunto, tu senti il ronzio, ti sveglia, ti tiene sveglio. Come accendi la luce, la zanzara scompare. E quindi poi tu spengi la luce, rimetti la testa sul cuscino, chiudi gli occhi e riparte il rumore della zanzara. Tu vorresti dire: ma pungimi, mangiami, però stai zitta, fammi dormire. E allora magari, anche se fanno 34 gradi, ti copri col lenzuolo, ti tappi le orecchie, insomma è una cosa che credo sia capitata anche a voi. Facciamo finta che non ci siano zanzare perché avete le zanzariere, e se siete in vacanza potrebbe entrare in gioco il secondo protagonista della notte, che è il rumore o del minibar se siete in hotel, o del frigorifero della casa vacanze, cioè questo parallelepipedo bianco, grigio, quel che è, che per tutto il giorno è silenzioso, ma non si sa come mai alle 2 di notte inizia a fare dei rumori che sembra un aereo che sta decollando. Non so se vi è mai capitato e tu non sai più che fare, dai le botte al frigorifero. Forse sicuramente di notte uno fa più casa ai rumori, però è proprio una cosa che matematicamente a me capita sempre. E poi c'è un'altra cosa, questa mi capita soprattutto in città, se dormi con le finestre aperte, è chiaro che alle 4, quando finalmente c'è quel bel freschino che ti consente di dormire bene, arriva qualcuno che parcheggia sotto la tua finestra e deve fare, non si sa perché la strada è vuota, 14 manovre per parcheggiare. Allora tu senti il pipì della macchina, il sensore di movimento, poi c'è questo rumore, del motore fortissimo, ed ecco che ti svegli e non ti riaddormenti più. Queste sono le tre cose che sono venute a mente a me sull'esperienza di quest'estate. Però se c'è qualche altro rumore delle notti d'estate che vi tiene svegli, a parte i vicini, che insomma sono spesso delle creature piuttosto rumorose, scrivetecelo diretta a @radioinblu.it.

The Game of Love, Michelle Branch e New Radicals. Questo è il Magazine in Blu 2000 versione weekend da Roma con Samira Rocchetti e Daniela Lami. Ci verranno a trovare come ogni sabato anche degli ospiti, quindi vi preannuncio che nella prossima ora incontreremo ad esempio Giada Lonati, parleremo di Vidas e in modo particolare di Casa Vidas, che ha compiuto proprio qualche settimana fa 20 anni che proveremo a raccontare, magari anche proiettandoci su quelli che saranno i progetti futuri. E poi ci divertiremo perché sfoglieremo un libro un po' particolare in cui il lettore di fatto è parte attiva, perché è un libro che ha all'interno 30 piccoli casi, casi gialli da risolvere, li risolve ovviamente l'investigatore del caso, ma ci sono degli indizi che ci consentono di cimentarci anche noi nella risoluzione di questi casi, più un qualcosa di più particolare, più complicato, che racconteremo con il nostro ospite Manuel Bova. Tra poco invece, dopo un paio di canzoni, parleremo di questo August Blues, di questa malinconia d'agosto che colpisce tantissime persone, me compresa.

Ebbene, parliamo appunto di questa nostalgia che prende talvolta a fine mese. Ci sono momenti in cui l'estate è di fatto ancora nel piano delle sue giornate, eppure in qualche modo dentro di noi scatta una sensazione di ansia latente, no? Durante il mese di agosto già ci si proietta il settembre, si ripartirà con tutto il tran tran quotidiano, le scuole, il lavoro, porta i figli alle attività pomeridiane, insomma si riparte. E questa malinconia d'agosto è una piuttosto diffusa, tant'è che appunto l'hanno ribattezzata proprio August Blues, ed è un'ansia che tante persone provano con l'avvicinarsi della fine dell'estate. Non è un fattore meteorologico, è proprio il fatto che l'estate rappresenta, nonostante ecco quella che abbiamo vissuto quest'anno è stata particolarmente impegnativa, è comunque un momento in cui si rallenta, anche se siete andati al lavoro. Rispetto alla quotidianità durante l'anno sicuramente i ritmi sono un pochino più lenti, ci si ritaglia un pochino più di tempo per se stessi, e il fatto che ci sia questo settembre dietro l'angolo crea in molti davvero un senso di ansia. Ecco perché appunto gli psicologi danno qualche consiglio per affrontare il rientro e per superare questo passaggio senza farsi schiacciare dal peso del pensiero del ritorno alla normalità. E i consigli sono più o meno quelli che vengono dati ogni anno, ma li facciamo comunque nostri. Innanzitutto ammortizzare l'impatto riprendendo le abitudini in modo graduale. Quindi se vi siete presi un po' di vacanza, quali sono state le abitudini di vacanza che vi hanno fatto stare bene? Magari quella colazione un pochino più lenta a cui facevamo riferimento, la passeggiata dopo cena, insomma cercate magari di riprendere laddove possibile alcune di quelle abitudini e inserirle nella vostra quotidianità, quindi inserire questi piccoli rituali estivi nella vita di tutti i giorni. Quindi davvero può bastare magari un caffè preso seduti a un tavolino all'aperto, oppure dopo cena approfittare per andarsi a mangiare un gelato finché insomma il tempo lo consente. Si può anche utilizzare la pianificazione come strumento per superare l'ansia, quindi cominciare già a pensare ad un prossimo stacco, anche solo un weekend, in autunno, in inverno, quindi iniziare a progettare già rimette in moto queste sensazioni positive. Poi un ruolo fondamentale lo giocano anche il riposo, l'attività fisica e la socialità, quindi magari recuperate le relazioni con i vostri amici, perché no, se avete fatto nuove amicizie durante l'estate cercate anche di rivedere queste persone, e quindi l'obiettivo non è quello di prolungare l'estate all'infinito, ma portare con noi le cose più belle che l'estate ci ha regalato anche nella nostra quotidianità, e ci proveremo a farlo. Intanto continuiamo con la musica che ci ha tenuto compagnia e ci sta tenendo compagnia quest'estate, magari funziona.

Summer Funk, una delle canzoni più energetiche di questa estate, lo era Francesco Gabbani. Tra poco appuntamento con l'informazione, Disco in Blu 2000 della settimana, poi vi ho anticipato, ma vi ricordo che avremo con noi Giada Lonati per raccontarvi cos'è, cosa fa, che cosa ha fatto negli ultimi 20 anni Casa Vidas, una bellissima realtà milanese che davvero si prodiga per tante persone. Auguriamo altri 20 anni, ma anche molto di più a Casa Vidas. Comunque racconteremo la sua storia tra non molto. Per ora un po' di musica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che hanno perso la vita e altre 2.426 quelle disperse, fra questi anche 3 italiani. E si teme una seconda ondata di piena. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo la testimonianza di Arianna Banfi, operatrice di ActionAid.
2: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu. Dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma.
1: In Ucraina ancora una notte di raid russi, attacchi nella regione di Kiev. L'attacco russo ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini, in particolare nel distretto di Bucha. Una persona è morta per gli attacchi su Kherson. La Russia parla invece di 3 civili uccisi e altri 9 feriti durante raid ucraini nella regione di Belgorod. L'Iran risponderà al fuoco con il fuoco e resisterà anche alle nuove sanzioni secondarie imposte dall'amministrazione di Trump. Ad assicurarlo è stato il ministro degli esteri Araghchi. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo e affermano che lo stretto è chiuso per le navi che non si coordinano con la Repubblica Islamica. Italia ancora divisa in 2 dal meteo. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danni a 10 chiese, fra cui anche il Duomo, fra i palazzi danneggiati anche quello del comune. Una quarantina i feriti, tutte in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. Al sud la cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi altre città, sono 6 città. Le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È morto all'ospedale Sant'Eugenio Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. L'uomo era in condizioni disperate. Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita la compagna Katia Adinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilirne le cause. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Daniela Lami. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

0: Vi avevo annunciato che avremmo festeggiato un compleanno bello bello che quest'estate del 2026 vede protagonista Casa Vidas, 20 anni. Come li avranno festeggiati, ma soprattutto riusciremo in pochi minuti a raccontare 20 anni di storia e magari anche così a delineare il futuro di questa realtà meravigliosa? Ci proviamo, perché abbiamo con noi Giada Lonati, che già conosciamo molto bene noi del Magazine in Blu 2000, medico palliavitista, direttrice sociosanitaria di Vidas. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E ben arrivata. 20 anni sono tantissimi.
1: Sono tanti e sono pochi. Diciamo che è l'età in cui inizia la prima fase forse della maturità. Diciamo che siamo adulti e pronti ad affrontare il mondo con energie rinnovate.
0: E l'anniversario di questi 20 anni riguarda Casa Vidas. Era un luglio, quindi estate a Milano. Che cosa accadeva appunto nel luglio del 2006?
1: Diciamo che il 21 luglio del 2006 si è un po' concretizzato un sogno che era partito anni prima, che era quello di realizzare da parte di Vidas una struttura, un hospice appunto, in grado di integrare il servizio domiciliare, quindi di accogliere quei pazienti che prevalentemente hanno non tanto e non solo delle malattie molto gravi, perché comunque l'hospice accoglie dei pazienti in fase inguaribile avanzata di malattia, ma spesso una rete sociale fragile. Questo nasceva un po' dal sogno della signora Cavazzoni, che si era resa conto che accanto alla fragilità clinica esisteva questa fragilità sociale crescente, di cui oggi vediamo con grande evidenza la presenza nella nostra società.
0: Ecco, lei ha citato Giovanna, perché in realtà poi il sogno e il percorso e le attività di Vidas iniziano molto prima di quel 2006, erano gli anni 80.
1: Sì, Vidas nasce nel 1982 appunto dal sogno di Giovanna Cavazzoni, che da ragazzina aveva promesso a se stessa, di fronte a un lutto che l'aveva toccata da vicino, di prendersi cura, di realizzare un progetto per le persone che in quella fase, negli anni 80, che erano un po' gli anni della Milano da bere, erano non visti, erano le persone che stavano morendo, spesso prevalentemente in quella fase si parlava di malati oncologici, oggi non solo, le cure palliative si prendono carico di tutte le patologie croniche in fase finale, ma erano un po' abbandonati, se questo verbo non suona così offensivo, erano abbandonati dalla medicina che guarisce, perché quando non c'era più niente da fare per guarire si pensava che non ci fosse proprio più niente da fare. Invece il mantra delle cure palliative è che curare si può sempre, anche quando la guarigione non è più possibile. Così con Giovanna Cavazzoni nell'82 nascono le prime equipe di cure palliative domiciliari qua a Milano, e poi Vidas cresce. Col primo anno abbiamo seguito 20 pazienti, oggi ormai ne seguiamo circa 2000 ogni anno, con una crescita pressoché costante.
0: E con un tratto che vi distingue, cioè il fatto di stare a fianco alle persone a tutto tondo, quindi chiaramente da un punto di vista medico, e avete uno staff ovviamente di professionisti, ma non solo, perché bisogna stare attenti alla persona a 360 gradi.
1: È così, le cure palliative riconoscono che il dolore alla fine della vita è un dolore globale, più che di dolore fisico si parla di sofferenza, in cui si sommano sicuramente la componente fisica, che paradossalmente con i tanti strumenti che la medicina ha a disposizione oggi è più facile curare rispetto ad altre forme di sofferenza, perché poi c'è un dolore psicologico, un dolore sociale, un dolore spirituale, proprio perché non si muore da malati, non ci si avvicina alla morte solo da malati, ma prima di tutto da persone. E allora questa presa in carico dell'unicità di ogni persona che incontriamo e questa volontà di mettere in luce l'unicità di ciascuno di noi fino alla fine richiede una presa in carico d'equipe, in cui il ruolo del medico è fondamentale, il ruolo dell'infermiere, ma poi tante altre figure, lo psicologo, l'assistente sociale, l'assistente spirituale, l'ospite, i volontari che sono parte integrante dell'equipe Vidas, nei pazienti pediatrici, gli educatori e poi altre figure che sicuramente ho dimenticato, entrano come parte fondamentale della presa in carico del paziente e della sua famiglia, perché questo è un altro sguardo. Le cure palliative non si occupano solo del paziente, ma anche di quella piccola società, di quella società più o meno ampia che si ammala insieme al paziente.
0: E anche per questo che Casa Vidas in questi 20 anni ha visto entrare al suo interno esperienze le più varie. Insomma, leggevo, sembrano note di colore, però invece sono veramente perfette per concretizzare tutto quello che ci stava raccontando, che sono arrivati anche tanti animali diversi all'interno di Casa Vidas.
1: Sì, questo è vero, sono arrivati molti animali perché noi facciamo pet therapy, e la pet therapy nel corso di questi anni ha visto davvero transitare in Casa Vidas gli animali più disparati, ecco, dalle cavie peruviane alle galline al pony Trilli, che periodicamente viene a trovarci. Ma un'altra caratteristica nostra è che noi accogliamo anche gli animali dei pazienti, nel senso che quando i pazienti chiedono che il loro pet sia ospitato in hospice, noi facciamo in modo che questo sia possibile, ovviamente compatibilmente con l'organizzazione, però ne sono transitati tanti proprio perché il tentativo di questa struttura, come della gran parte degli hospice, è di essere una struttura che accoglie la vita, proprio perché è in grado di accogliere la morte. Queste cose non sono in contraddizione, anzi.
0: Accoglie la vita in tutte le sue sfaccettature, anche più belle: battesimi, compleanni, ogni occasione per sentirsi famiglia è buona.
1: Sì, io ricordo con molta commozione quando Margherita, che è stata la prima persona ad ottenere, quando era appena diventata legge la Cirinnà, di fatto a sposarsi con la sua compagna storica a Milano, io mi ricordo che è stato un percorso molto travagliato perché la legge era appena diventata legge, mancavano proprio gli strumenti operativi, e io ricordo queste telefonate con il comune di Milano, a cui va ovviamente per questa e per altre ragioni la nostra gratitudine. Ma mi ricordo che a un certo punto si è sbloccata la possibilità di realizzare questo matrimonio, ma le dico, dalle 11 della mattina e alle 3 del pomeriggio i funzionari erano qua, e io mi ricordo che ero a domicilio, ho ricevuto io la telefonata, sono rientrata qua e c'erano tutti che stavano preparando le bomboniere, perché a quel punto non c'era più tempo, perché prima era stato un sì, no, forse, dai, magari ce la facciamo. E io ricordo quel momento lì con tutti intorno al tavolo che confezionavano bomboniere, gli amici, i parenti, i volontari, come un momento di grande commozione, di grande vita, tutte queste bomboniere colorate che erano una festa, davvero una festa di vita.
0: Che emozione, mamma mia, anche solo a sentirla raccontare. Prima diceva giustamente gratitudine verso il comune di Milano, Casa Vidas è a Milano, la città è sempre stata intorno a Casa Vidas.
1: Sì, generosissima. Noi viviamo di gratitudine, noi impariamo la gratitudine dai pazienti, perché accompagnare le persone che stanno morendo spesso, oltre ad essere un privilegio, è anche un'esperienza che fa conoscere la gratitudine, perché le persone sanno dire grazie. Quando stai morendo e sai dire grazie, dai una grande lezione a chi rimane. Dall'altra parte, noi viviamo di gratitudine perché spesso, non solo da parte delle persone che accompagniamo e delle loro famiglie, ma anche proprio della comunità, c'è una gratitudine, una generosità straordinaria, e noi grazie a questo viviamo. Questo naturalmente dipende dai singoli cittadini, ma per esempio noi abbiamo avuto anche delle collaborazioni straordinarie con le istituzioni. Io penso anche alla realizzazione dell'hospice pediatrico, è stato un lavoro in cui Regione e ATS Milano hanno dato un contributo fondamentale anche nella fase di accompagnamento alla progettazione, anche se non di finanziamento economico. Per cui ecco, direi che è una realtà privata nata veramente in charity totale, che si fonda sulla generosità dei cittadini, che però nel corso degli anni ha saputo trovare un'integrazione forte anche con le istituzioni pubbliche. Vidas ha proprio saputo costruire una rete curante.
0: Vidas è anche online a www.vidas.it. L'anniversario, il compleanno di luglio, come l'avete festeggiato?
1: L'abbiamo festeggiato coinvolgendo alcuni donatori in una prima fase e poi facendo una festa aperta a tutti gli operatori con una grande torta e dando anche sul terrazzo appena ristrutturato, sul grande terrazzo che è a disposizione di tutti ed è raggiungibile anche con i letti da parte di tutti i pazienti, perché in vita si può girare ovunque con il letto, e abbiamo voluto riconoscere anche la dedizione e la fedeltà di alcuni operatori e di alcuni volontari che sono con noi dal primo giorno dell'apertura di Casa Vidas. Questo è un lavoro che sembra che esponga all'usura, al burnout, eppure ci sono persone che da decine di anni, in questo caso 20, ogni giorno sono presenti accanto alle persone che soffrono e continuano in qualche modo a farlo con l'energia giusta e con la passione giusta, e ci sembrava bello in qualche modo ricordarlo e premiarlo, dare un segno di questa gioiosa presenza quotidiana.
0: È giusto, perché non bisogna darle per scontate queste cose, anzi vanno sottolineate, premiate e festeggiate. E cosa sognate per il futuro, Giada?
1: Noi sogniamo di fare quello che ci ha insegnato la signora Cavazzone, di tenere i piedi ben radicati per terra e avere la capacità di guardare lontano, e quindi in qualche modo di rispondere a un bisogno crescente che è quello della malattia grave e della solitudine a Milano, quindi lavorando, riflettendo sul bisogno eventuale di nuove strutture e anche ampliando la nostra risposta territoriale, immaginando anche una modulazione della risposta che sia più adeguata a un bisogno clinico che cambia e a un bisogno sociale che cambia. La bellezza di Vidas, quella che io ho sperimentato negli oltre 20 anni in cui sono qua, è quella di avere il coraggio anche di sperimentare cose, e forse anche il dovere di sperimentare leggendo i bisogni che cambiano, e quindi questo è un po' il percorso che ci aspetta nel futuro: continuare in continuità con il passato, continuare a leggere il bisogno e inventare risposte sempre nuove.
0: Noi facciamo il tifo per voi, ovviamente, Giada, e cercheremo insomma di essere al vostro fianco per quel piccolo che possiamo fare. Grazie mille allora per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a voi di tutto, grazie davvero.

0: Estate in blu 2000.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro ti miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Anna Castiglia con la sua Miro. Visto che abbiamo raccontato la bellissima realtà di Casa Vidas, mi piace continuare sull'onda delle belle realtà. Ce ne veniamo a Roma però, perché qui c'è la farmacia di strada. Non so se ne avete sentito parlare, è un format, chiamiamolo così, particolarmente interessante, che ha come obiettivo quello di evitare l'esclusione delle fasce più povere della popolazione dall'assistenza medica. Qui, ad esempio, nei locali di Via della Lungara vengono distribuiti gratuitamente farmaci alle persone indigenti. Questi sono i servizi del centro Voreco, che sta per Volontari Regina Coeli. Infatti è un'associazione di volontariato che anima questo servizio, nata nel 1978 intorno proprio alla casa circondariale di Regina Coeli, fondata da padre Vittorio Trani, che al tempo era cappellano del carcere. Presso questo centro viene anche effettuata dell'assistenza medica di strada, quindi di fatto il tutto avviene così: una persona arriva, viene presa in carico dall'assistenza sanitaria del centro, in modo particolare attraverso l'ambulatorio medico San Francesco. Il medico visita il paziente, valuta la situazione e indica la terapia necessaria. Se il farmaco rientra nella disponibilità dell'armadio dei farmaci solidali, cioè se già è lì, viene fornito gratuitamente, e la dotazione comprende anche, non so, analgesici, antipiretici, antipertensivi, farmaci per patologie gastrointestinali, insomma farmaci vari. Quindi la distribuzione è collegata alla necessità terapeutica della persona. Naturalmente, qualora il farmaco non fosse disponibile, ci si organizza per poterlo procurare e poterlo somministrare. È una bellissima realtà nella quale orbitano anche tantissimi medici che magari hanno completato il loro percorso di lavoro, sono andati in pensione ma hanno voglia ancora di dedicarsi agli altri. Secondo me è veramente una realtà, ce ne sono tante nel nostro paese, proprio bellissima, perché credo che poi fare il medico sia una missione che non si esaurisce quando poi termina il periodo lavorativo, ma si ha voglia di continuare a farla. Quindi questa è la farmacia di strada di Roma. Se conoscete realtà simili e avete voglia di segnalarcele, l'indirizzo mail è sempre lo stesso: diretta@radioinblu.it.

Come ogni anno periodicamente viene fatto, ecco la classifica dei nomi più scelti per i bambini, per i neonati. Nascono pochi bambini, però andiamo a vedere tra questi pochi quali sono i nomi più gettonati nel nostro paese. Allora, ci sono intanto dei nomi proprio tradizionali, addirittura vedevo una sorta di ritorno ai nomi che andavano maggiormente in voga negli anni 90, quindi Marco, Luca, Matteo, Davide e Stefano. Questi cinque nomi tornano a scalare velocemente le classifiche, superando anche la passione un po' più recente per delle varianti esotiche, un po' curiose, ma ci sono anche quelle, attenzione. Quindi sembra che i nuovi genitori guardino insomma forse con tenerezza alla propria infanzia e quindi ripeschino da lì anche i nomi per i loro bambini. Quindi un prepotente revival anni 90, ma anche il richiamo all'eleganza retro, diciamo. Quindi altri nomi che compaiono in questa classifica sono Edoardo, Tommaso e Arturo. Arturo, ecco, un bel nome effettivamente, però ci sono poi anche persone che vogliono smarcarsi dalla tradizione, quindi il 2026 apre la strada a combinazioni fortemente evocative e minimaliste. Ad esempio c'è un nome, ma che io insomma non credo sia proprio in classifica. Quante persone avranno scelto di chiamare il figlio August Blue, che unisce la solennità di una radice classica, leggo testualmente, al calore estivo e ai toni rilassanti del cielo e dell'oceano. Mamma mia, un altro colore effettivamente, nome che è stato dato è noir, termine preso in prestito dal francese, tradotto significa proprio nero, un'unica sillaba essenziale capace di evocare al primo ascolto grande fascino e un'eleganza misteriosa. Insomma, questi sarebbero dei nomi, ecco, i più tradizionali, onestamente li prediligo. August Blue mi lascia un pochino perplessa, noir tutto sommato suona bene, però insomma un po' particolare. Queste le scelte più audaci di questo inizio del 2026.

E ne approfitto per salutare anche quanti ci stanno scrivendo, tra questi poco fa Laura, che un po' incuriosita dalla questione dei nomi chiedeva se c'è una classifica anche dei nomi femminili. Dunque, in questo articolo Laura, che avevo tra le mani, si parlava solo di nomi maschili, però sono andata per te a recuperare qualche informazione. Ho trovato un altro articolo che un po' si basa sulle scelte di questo inizio del 2026 e che evidenzia peraltro come i nomi più scelti siano dei nomi corti, spesso solo di una, massimo due sillabe. Quindi ad esempio, volendo parlare di nomi femminili, qui segnalano Mia, che rimane stabilmente tra i nomi molto scelti nel nostro paese. Zoe, anche qui un nome molto corto, breve, filosofico. Sole, che si affaccia tra i nomi più scelti, e anche Aria, che è anch'esso insomma un nome molto molto corto. Poi ci sono d'altro canto dei nomi che stanno scomparendo. Non sarà forse felice il nostro Max di sapere che tra questi nomi che stanno scomparendo c'è Massimiliano, Pierpaolo, Elisabetta. Quindi ecco, nomi lunghi, stiamo diventando più pigri anche forse nel pronunciare il nome dei bambini, non lo so, però curioso. Grazie anzi Laura per avermi fatto questa domanda, così ho approfondito un pochino il tema dei nomi. Il prossimo nome in scaletta è quello di Tiziano Ferro.

tra poco altra piccola pausa di percorso, un pit stop che approfitterò per riempire con un piccolo spuntino, ma poi avremo un'altra ora, naturalmente come sempre fino alle 13, e un altro ospite sarà con Emanuele Bova, scrittore di romanzi, che però ha pubblicato proprio durante l'estate qualcosa di nuovo, di molto particolare, un libro di gialli, di micro casi da risolvere. Li risolve l'investigatore del caso, ma li risolviamo anche noi con lui. Quindi mi raccomando, rimanete all'ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che sono morte e oltre 2.426 risultano disperse, fra cui tre italiani. Intanto diventa sempre più difficile l'identificazione delle vittime. Per i soccorritori una corsa contro il tempo per cercare di estrarre dal fango i sopravvissuti. Gli esperti non escludono una seconda onda di piena. Secondo le autorità del Nepal ci vorranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
2: Io ho seguito con la mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, probabilmente di nuovo la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna. Con i locali sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
1: Massicci attacchi russi con droni sull'Ucraina questa notte, risuonati allarmi aerei in diverse regioni del paese per il terzo giorno consecutivo. Nel mirino anche Kiev e le aree circostanti dove ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. A Bucha, vicino Kiev, un raid ha colpito un magazzino causando la morte di 27 persone. E raid ucraini questa notte hanno colpito i magazzini e centri logistici russi dell'e-commerce a Rostov sul Don. A Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi confermati, oltre 40 feriti, nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate, almeno 10 le chiese danneggiate, fra cui il Duomo, crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. Weekend da controesodo estivo, 25 milioni di veicoli in viaggio in questo fine settimana, 10 milioni di italiani però si preparano a partire. Settembre si conferma un mese particolarmente apprezzato per le vacanze, a dirlo i dati dell'osservatorio di Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Magazine in Blu 2000 Weekend. Con Daniela Lami.

0: Vi avevo anticipato in apertura di trasmissione che ci saremmo concessi un angolo davvero avvincente. Per me anche un po' frustrante, ma adesso vi spiegherò il perché. Parliamo di un libro, I casi del detective Giusti, e ne parliamo con Manuel Bova che è con noi. Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
0: Ti spiego subito perché è frustrante, tant'è che ho deciso, ora spiegheremo, insomma il tuo è un libro particolare, ci sono degli enigmi da risolvere, uno in particolare che avevo cominciato a provare a risolvere, poi mi son detta, se vado avanti prima di sentire Manuel poi affronterò in maniera un po' mesta la nostra chiacchierata, quindi facciamo finta che non l'ho neanche iniziato e dalla fine della nostra chiacchierata inizierò e poi ti saprò dire, ok?
1: Va bene, d'accordo.
0: Spieghiamo tutto, intanto raccontiamo qualcosa di te. Allora Manuel, tu scrivi da parecchio tempo, potrei dire forse da sempre?
1: Sì, secondo me queste sono passioni che meno male ti porti dentro da tutta la vita, poi se hai la fortuna che ho avuto io escono fuori, riesci a farle uscire lì dai spazio anziché chiuderle in un cassetto e diventano qualcosa di più. Io sì, scrivo da sempre, devo dire che lo slancio per partire in maniera più editoriale, se vuoi, più professionale, è stato il Covid ha tirato fuori perché mi ha lasciato il tempo di coltivarla un po' di più.
0: Quindi anche nel tuo caso, come in molti casi che abbiamo raccontato anche qui in radio, c'è stato qualcosa di molto buono che il Covid ci ha lasciato. Tu hai una leggerezza e un'ironia di fondo che metti un po' in tutto quello che fai e che scrivi, anche insomma libri non ironici. C'è dell'ironia di fondo molto marcata anche in questo libro che, come il titolo suggerisce, ha a che fare con dei casi da risolvere e con un detective un po' particolare. Ci descrivi i detective Giusti?
1: Sì, il detective Giusti è un detective che non si prende troppo sul serio, in un mondo pieno di detective investigatori e commissari che si somigliano un pochino a tutti, io volevo farne uno che tutto sommato è brillante, ma è brillante contro voglia, nel senso che non c'ha molta voglia di lavorare, non ha molta voglia di uscire. Il suo miglior amico è un pesce rosso che si chiama Antonio, con il quale lui dialoga molto spesso. Non ha granché da fare delle sue giornate, ci racconta di una ex moglie, di una moglie che lo ha lasciato e insomma alla fine viene convocato sulle varie scene del crimine, che non sono sempre delitti ma per buona parte sì, e si trova a dover risolvere i casi, a interrogare gli indiziati quasi sempre in cucina, perché a lui piace interrogarli in cucina e cercare di trovare la soluzione ai casi.
0: Lui la trova sempre, per noi è un po' più difficile, la cosa particolare è che i casi sono tanti, no? Sono dei capitoli anche molto snelli, mi è piaciuta molto questa cosa, davvero poi uno può aprirlo anche a caso volendo, anche se si fa riferimento magari a dei casi precedenti, però volendo uno può aprire anche a caso, alla fine ci sono le soluzioni, questo lo dico per rassicurare il lettore che può magari confrontare la propria abilità con quello che effettivamente è accaduto, però lui capisce subito?
1: No, non capisce subito, o meglio, lui ti lascia sempre con l'idea di aver capito, quasi sempre, forse c'è un paio di volte il caso si conclude con non ci ho capito niente, però alla fine l'idea è sempre quella di coinvolgere un po' il lettore, no? Cioè il lettore che deve essere tirato dentro e fare da aiuto al detective.
0: Per questi casi che sono una trentina ci sono le soluzioni alla fine, non c'è nessun tipo di aiuto invece per qualcosa di un pochino più particolare, che è un po' anche la cifra distintiva del tuo libro, che è il diadema del diavolo. Diciamo che tu nell'introduzione scoraggi decisamente il lettore, perché fai capire che sarà molto difficile.
1: Beh, però l'idea è proprio quella, cercare di metterti anche alla prova su una cosa un pochino diversa, perché il diadema del diavolo, che nasce in maniera casuale, cioè l'idea era facciamo un libro di piccoli casi, però libri di piccoli casi ce ne sono, quindi gli diamo un taglio un pochino più divertente, un pochino più ironico, ma vediamo se si può alzare un po' l'asticella. Allora abbiamo creato questo diadema del diavolo, che sono dei QR code, non ne abbiamo messi tanti perché magari per alcuni non hanno voglia, no, di usare il telefono, il computer, quello che è, però ci sono circa 8, mi sa, sì, 8 più uno bonus, che sono degli enigmi dove il detective non deve rispondere ma deve fare qualcosa, cioè deve attivare certe funzioni del telefono, deve pensare, il classico quello quando si parla di pensiero laterale, ecco, diciamo che il diadema del diavolo è quello che va a toccare un po' quello, non ha le soluzioni, ogni enigma del diadema del diavolo dovrebbe darti come risposta una parola e alla fine hai una maschera dove inserire tutte le parole che ti sblocca il famoso enigma finale, che è quello che sta come dire, frenando e fermando tante persone. Tu fai conto che al momento ci hanno provato in più di 4.000 persone e ci sono riusciti in 51.
0: Però so che tu stimavi forse che fosse addirittura più basso questo numero.
1: Sì, devo dire che sono rimasto stupito, perché è molto difficile per chi scrive, per chi concepisce enigmi, valutarne la difficoltà. E è anche una sfida, perché tu devi cercare di creare qualcosa che intanto sia risolvibile, ma anche che non sia frustrante. Cioè, io ti devo dare qualcosa che in qualche modo, anche se non ci arrivi, se non riesci a risolverlo, però una volta che ti dico la soluzione, tu dici: ah cavolo, è vero, ci poteva arrivare. Non qualcosa che vedi la soluzione e dice: ma io non ci sarei mai potuto arrivare in nessun modo. Cioè, è per quello che bilanciare un enigma è difficile. Poi, quando io ho creato il diadema del diavolo, parlando un po' con gli editori, abbiamo detto: vabbè, mettiamoci dei piccoli suggerimenti per aiutare. Però devo dire che, essendoci riusciti in 51, forse i suggerimenti sono anche troppo in realtà.
0: Quindi presumo che la prossima volta lo farai ancora più difficile. Sai che mi affascina tanto, no, la parte proprio creativa di questi enigmi e anche di questo libro. Prima ci raccontavi che la scrittura praticamente fa parte del tuo DNA, cioè sempre stata nella tua vita, ma questa parte un po' più legata agli enigmi, io ho visto sul tuo sito organizzi anche tanti eventi, forse ce n'è con delitto è anche riduttivo chiamarle, perché mi pare che sia qualcosa di diverso. Insomma, quando nasce la passione per questa,
1: cose? Una sfida. Nel 2018, anzi un po' più, forse nel 2017, avevo partecipato a una cena con delitto, non mi ero divertito, non mi era piaciuta, però chiacchierando con un amico che era lì in quel momento, ho pensato: ma secondo me si potrebbe fare un pochino meglio, proviamo a crearci a inventarci qualcosa. E allora mi sono messo lì, mi sono messo a scrivere e mi sono reso conto che era una cosa che mi veniva facile, bilanciare, creare un caso, gli indiziati. Allora nelle nostre serate, io che quando facciamo queste serate faccio il detective Giusti, divento proprio il detective Giusti, racconto che c'è stato un omicidio, presento gli indiziati e gli indiziati girano tra i tavoli e vengono interrogati dai commensali che devono risolvere
0: una serata divertente. Ma sei anche un fruitore di enigmi, cioè li crei soltanto o ti diverti anche a provare a risolvere quelli degli altri?
1: No, mi diverto molto. Ho un tipo di intelligenza che o vedo la soluzione abbastanza in fretta o difficilmente mi arriva col tempo. Cioè, ci posso anche scornare 2 anni, ma se non la vedo all'inizio poi finisco per non vedere. Non sono un'eccellenza nella risoluzione degli enigmi, mi diverto molto di più a crearli, mi viene più facile crearli, però mi piace, sai, quando fai una cosa di questo tipo qua è difficile che non ti piaccia provare poi a risolverli.
0: Sì. Beh, insomma, che tu ti sia divertito anche appunto scrivendo i casi del detective Giusti è evidente, e anche per questo poi ci si diverte insomma leggendolo, perché non si mente da questo punto di vista. So che sta avendo un grandissimo successo, è una formula secondo me veramente vincente, perché come tu dicevi il lettore non è passivo ma è parte attiva, no, della scrittura. Che tipo di feedback ti stanno arrivando?
1: Come hai detto tu, sta avendo un grande successo, devo dire che il pubblico, io ero un po' spaventato all'inizio, perché il mio pubblico, avendo io una pagina Facebook con molto seguito, però il mio pubblico è abituato ad altre tipologie di libri, nel senso che scrivo romanzi, quindi era un po' spaventato. Invece devo dire che è stato accolto con grande entusiasmo, e poi piano piano anche gli altri hanno iniziato a fidarsi. Da questo punto di vista devo anche ringraziare l'editore, e chi mi conosce sa che non è scontato, io a volte con gli editori mi ci scorno un po'. Invece Alphatest, edizione offline, che è comunque una costola di Alphatest, che è l'editore dei testi universitari per intenderci, si è spesa molto per posizionarmi in libreria. E questo, quando lo racconto alle presentazioni, per chi mi ascolta non è scontato, ma quando si entra in libreria tutto ciò che si vede bene o male è frutto di una sponsorizzazione, comunque sia frutto di un accordo commerciale, e Alphatest in questa cosa devo dire che mi ha aiutato tanto, e quindi funziona, vende, piace, poi mi scrivono, di solito mi scrivono, io ricevo un sacco di messaggi per: ti prego aiutami sull'ultimo enigma del diadema del diavolo. Di solito questo, perché poi sai, negli altri ci sono le soluzioni e gli altri sono più dei piccoli casi alla Jessica Fletcher, tanto per intenderci, però questi enigmi del diadema del diavolo stanno proprio tenendo, rubando proprio l'attenzione da tutto.
0: Allora io adesso mi ci metterò con il diadema del diavolo, con i piccoli casi mi ci sono già messa, qualcosa ho azzeccato, qualcosa no. Il diadema un po' mi spaventa, però mi ci metterò, dubito di arrivare tra quelli che lo risolveranno fino alla fine, però almeno faccio un numero tra le persone che ci hanno provato, va
1: allora,
0: bene?
1: Ma nel caso mi scrivi e te li...
0: No, vabbè, io poi sono così, o ce la faccio o ce la faccio testona, quindi non voglio aiuti. Mi impegno. Manuel, grazie mille per essere stato con noi. Ricordo i casi del detective Giusti, Alpha Test, collana offline, davvero da non perdere. Grazie, a presto.
1: Grazie a voi, grazie di cuore.

0: Santa.
1: Bella giornata, che sia davvero una bella giornata per tutti voi quella di oggi. È stato sicuramente un bel mese di agosto dal punto di vista astronomico. C'è stata il 12 agosto l'eclissi parziale di sole, parziale nel nostro paese, e ci sono state delle notti stellate. E allora qui mi riallaccio per segnalarvi un posto che sicuramente può essere un punto di osservazione meraviglioso, magari per il prossimo anno, ma in ogni caso anche in queste notti di fine estate. Ce ne andiamo nell'Oristanese, in un piccolo centro di poco più di 300 abitanti che si chiama Allai. Qui c'è il primo villaggio delle stelle d'Italia. Ha ottenuto una certificazione specifica che si chiama Starlight, un bollino internazionale che è garanzia di cieli puliti, una certificazione che viene rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica di Canarias, riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale, dall'UNESCO e dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. E quindi questo piccolo centro dell'Oristanese diventa proprio il luogo perfetto per osservare le stelle. Niente inquinamento luminoso, molta attenzione all'ambiente. Ad Allai svolge lo sguardo in alto di notte, c'è praticamente la certezza di assistere ad uno spettacolo unico, ovviamente se il cielo non è luminoso, e tra l'altro in maniera del tutto gratuita. È un percorso nato 4 anni fa grazie alla collaborazione tra Comune Planetario Unione Sarda e Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, un premio guadagnato anche attraverso la sensibilizzazione dei residenti e dei bambini delle elementari e delle medie. L'amministrazione comunale ha fatto il suo con una illuminazione pubblica studiata ad hoc per non lasciare gli abitanti al buio ovviamente, ma al tempo stesso per non disturbare il cielo, e poi a completare il quadro, perché poi alla fine il risultato sembra davvero un quadro, no? Una sorta di cielo stellato tipo Van Gogh. Anche la realizzazione per l'osservazione del cielo con mappe stellari e eventi astronomici, con l'obiettivo di creare anche un nuovo tipo di turismo senza toccare il cielo, senza naturalmente pregiudicare la vita quotidiana degli abitanti, però appunto creando una sorta di villaggio stellato. Mi sembra davvero una bella idea. Questa certificazione non viene tra l'altro concessa in maniera molto semplice, quindi è davvero sigillo della grande qualità da un punto di vista astronomico di questo piccolo borgo che appunto si chiama Allai e che ci è venuta gran voglia di visitare magari la prossima estate. Continuiamo con la musica, perché abbiamo gran voglia anche di recuperare grandi successi dal passato. Emerson, Lake e Palmer con Lucky Man.

Ed è stato bello riascoltare anche questa All Night Long di Lionel Richie. Invece parliamo di cose serie, parliamo di bambini che soprattutto quando sono piccoli vanno sempre controllati perché rischiano di ingerire qualcosa che gli può far molto male. E qui mi fermo su questa notizia che mi ha colpito, dati del Bambin Gesù qui a Roma, ospedale pediatrico Bambino Gesù, che riguardano l'ingerimento accidentale delle batterie a bottone. Avete presente quelle batterie tonde piccole che ci sono spesso negli orologi, a volte nei telecomandi, in tanti aggeggi tecnologici? Perché pare che negli ultimi mesi ci sia stato veramente un boom di accessi al pronto soccorso di bambini che hanno ingerito accidentalmente proprio queste batterie, che peraltro sono estremamente pericolose. In molti casi hanno provocato delle gravi lesioni all'esofago e hanno richiesto cure multispecialistiche, addirittura in taluni casi ricovero in terapia intensiva. Ecco perché insomma vi do questa notizia, non tanto per allarmarvi quanto per fare i nostri consigli che danno proprio dal Bambin Gesù, perché in caso di ingestione certa o anche solo sospetta di questo tipo di batterie è fondamentale il tempo, cioè bisogna recarsi immediatamente al pronto soccorso. L'ingestione molto spesso non viene osservata da un adulto e quindi è anche difficile capire che cosa è successo. Il bambino può inizialmente non presentare alcun sintomo o avere dei disturbi poco specifici, come ad esempio difficoltà a deglutire, un'eccessiva salivazione, vomito, improvvisa tosse, alterazione della voce, può dire di avere dolore al torace o all'addome, e quindi sono dei sintomi, mi rendo conto, molto vaghi, che devono comunque un po' allarmare. In attesa di raggiungere il pronto soccorso, nei bambini di età superiore ai 12 mesi che sono ancora in grado di deglutire, se l'ingestione è avvenuta presumibilmente da meno di 12 ore, può essere somministrato del miele, circa 10 ml ogni 10 minuti fino ad un massimo di 6 dosi. Non bisogna invece mai provocare il vomito né somministrare altri alimenti o altre bevande. Come misura di prevenzione, ovviamente, perché è lì che secondo me si può lavorare tantissimo, fare grandissima attenzione a telecomandi, giocattoli, le chiavi dell'auto, verificando che i vani batteria siano fissati con una vite, quindi ogni tanto controlliamo che tutto sia a posto. Conservate le batterie nuove e anche quelle usate fuori dalla vista, dalla portata dei bambini. Se appunto avete delle batterie esauste, non lasciatele lì in giro, subito smaltitele. Sicuramente, essendo delle cose così piccole, così pericolose, il lavoro va fatto a livello preventivo. Poi, qualora si assista all'ingerimento di queste batterie, correre al pronto soccorso, proprio perché più sono nell'organismo dei bambini e più il rischio di danni all'esofago può essere grave e certo, e in caso di dubbio, in ogni caso, intervenire il prima possibile. Insomma, non si scherza con queste cose, ci mancherebbe altro. Dunque, noi torniamo alla musica, una delle canzoni che ci sta accompagnando quest'estate, che ci farà ricordare sicuramente l'estate del 2020.

Cambiano i tempi sotto tanti punti di vista, cambiano i costumi, le abitudini degli italiani. Avete mai sentito parlare del run club? Vi racconto questa nuova tendenza che dalle grandi città americane e britanniche sta cominciando a prendere piede anche nel nostro paese. Allora, un tempo magari si usciva dall'ufficio, ci si dava appuntamento per un aperitivo al bar con gli amici, uno spritz o quant'altro. Adesso sempre più spesso invece ci si ritrova con le scarpe da running ai piedi, magari a fare una corsa insieme, oppure si va in palestra. Di conseguenza cambia l'aperitivo, cambia innanzitutto l'orario dell'aperitivo che viene spostato più in là. Se magari questo rituale un tempo iniziava alle 18-18:30, oggi ci si ritrova intorno alle 20:30, quindi non è più, diciamo, l'inizio di una serata, ma la conclusione di qualcosa, perché magari a fare questo aperitivo si va proprio con i compagni di corsa o con gli amici conosciuti in palestra. Quindi una nuova tendenza che unisce l'aperitivo, che comunque resiste anche a questa nuova attitudine molto sana, che è quella di fare movimento. Tra l'altro, appunto, un'esperienza che prende piede negli Stati Uniti, è arrivata in Europa, in modo particolare nel Regno Unito, e che anche in Italia sta prendendo piede, quindi il fenomeno comincia a farsi vedere. E naturalmente di pari passo a questa nuova abitudine che ha spostato più in là l'orario dell'aperitivo, cambia anche ciò che si sceglie di bere, perché chi finisce una corsa alle 8 o che comunque finisce un allenamento è una persona comunque attenta al proprio fisico, che sceglie di non vanificare i benefici dell'allenamento in questo momento conviviale, ma continua in qualche modo, magari scegliendo delle bevande che siano più adatte, quindi meno eccessi, più qualità. Quindi l'aperitivo rimane, ma si alleggerisce, si abbassa la gradazione alcolica e lascia spazio anche a proposte analcoliche, quindi nuove tendenze che arrivano anche nel nostro paese, che tutto sommato, insomma, sono delle esperienze salutari, no, per il corpo, e che mantengono il desiderio di socialità. Non so cosa ne pensate o se vi riconoscete in questa nuova tendenza. Noi torniamo ancora un pochino indietro nel tempo, ma cantiamo italiano, lo facciamo con Davide De Marinis. Ve la ricordate questa? Troppo bella!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime della devastante alluvione, si scava nel fango senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti. Ucraina, nuova ondata di raid russi, 27 morti a Bucha. Kiev risponde con droni su un centro logistico a Rostov. Meteo, Italia divisa in due, cappa di calore al sud, grandine, vento al nord, danneggiate 10 chiese a Cremona. Truffa ai danni di anziani nelle ultime 48 ore. La polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal si continua a salire il bilancio delle vittime, 626 al momento il bilancio ufficiale. Si lavora in modo febbrile con il timore di nuovi smottamenti e di una seconda alluvione. Sentiamo Elena Aquilanti.
2: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle inondazioni in Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, quasi 3.000 dispersi e più di 2.300 feriti. Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare i 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
3: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna. Con i locali sono entrata in una casa disabitata e sono uscita dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
1: Papa Leone XIV ha disposto i primi aiuti a favore delle popolazioni del Nepal devastate dalle violente alluvioni. Il sostegno, reso noto oggi dal Dicastero per il Servizio della Carità, è stato concordato con l'Annunziatura Apostolica in Nepal e sarà destinato a Caritas Nepal per far fronte alle necessità più urgenti delle comunità colpite. Ora in Ucraina, massicci attacchi russi con droni su diverse regioni del paese. 27 persone sono morte in un raid a Bucha, vicino Kiev. Attacchi ucraini a Rostov sul Don. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. È l'episodio più grave di una notte di attacchi reciproci, con i russi che hanno colpito anche Odessa, uccidendo un'altra persona, Kharkiv e Kramatorsk, e gli ucraini che hanno risposto ferendo 7 persone, tra cui 2 bambini, nei pressi di Rostov. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora in Italia, Cremona, gravi danni per una tromba d'aria sulla città, e mentre il nord è battuto dal maltempo e oggi si fa il bilancio dei danni, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente. Sentiamo Erika Calvani.
5: L'ultimo fine settimana di agosto vede l'Italia divisa in due sul fronte meteorologico, mentre alcune zone del nord contano i danni causati dai violenti temporali di ieri. Continua l'estate bollente al meridione, dove i termometri segnano ancora 38-40 gradi, mentre calano le temperature su tutto il centro-nord. Intanto Piemonte, Veneto e Lombardia devono far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Particolarmente colpita è la città di Cremona, dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti. Vento e grandine hanno danneggiato almeno 10.000 auto e 10 chiese, tra cui il Duomo, molti anche gli alberi caduti. Anche nel bresciano la grandine ha causato ingenti danni ad auto, abitazioni ed aziende. Previsto cielo sereno su gran parte della penisola, ma la prossima settimana il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirar fuori di nuovo gli ombrelli al centro e sulle regioni settentrionali. Erika Calvani, linea allo studio.
1: 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo. Una sfida aperta che non piacque alla mafia che 35 anni fa lo uccise senza pietà. Questa mattina Grassi è stato ricordato nell'ora e nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata e ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'interno Piantedosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Una notizia di poco fa, Alessandro Di Battista, ex del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, sarebbe arrivato in ospedale dopo aver accusato forti mal di testa e malori, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, è stato appunto deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Truffe ad anziani, nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Sentiamo Paola Gatti.
7: Si fingono tecnici o appartenenti alle forze dell'ordine, con abilità riescono a conquistare la fiducia della vittima. Il loro obiettivo è ottenere denaro o gioielli, nel mirino dei truffatori, soprattutto gli anziani. A Termini, a salvare una 82enne da un raggiro, la chiamata al 112 di un uomo insospettito da una conversazione telefonica della sventurata su un treno. Stava andando a Roma a consegnare soldi e preziosi a un finto finanziere per risolvere un presunto problema. Il truffatore è scappato. Spesso il raggiro è preceduto da una telefonata di aggancio per insinuare timore.
8: Adesso le mando un nostro delegato borghese alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
7: Contro questi crimini la conoscenza e l'informazione sono le prime difese. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Una giornata speciale oggi per Castel Gandolfo, dove alle 18 Papa Leone XIV presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago con la processione sulle acque del Lago Albano. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale delle TG 2000 alle 17.50. Sentiamo Paolo Fucili.
9: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
10: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Quest'anno una famiglia italiana tipo, cioè una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga circa 20.000 euro di tasse senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente dalla busta paga o sono inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. E quanto rileva uno studio reso noto oggi dalla CGA di Mestre. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Daniele Caruso che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo un augurio di buona giornata.

0: tutti a Lia.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
2: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte per accertamenti in un ospedale a Cuba dove si trovava in viaggio. È la precisazione che arriva via social dal ministro degli esteri italiani. Notizie precedenti parlavano di gravi condizioni, non si conoscono ancora le cause del ricovero. Si aggrava il bilancio delle alluvioni tra Tibet e Nepal, oltre 630 morti, 2500 feriti e 3000 dispersi.
2: Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Quilanti, linea allo studio.
1: Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria con grandine che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine tra case e palazzi, 10.000 le auto colpite, almeno 10 chiese sfregiate, 40 feriti. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Ucraina, nuovi attacchi russi su tutto il territorio, 37 i morti a Bucha, mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov, un magazzino della catena di elettrodomestici d'elettronica Denese e un magazzino della catena di supermercati Shizik. Intanto il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto informazioni su una possibile nuova offensiva di Mosca a Kiev e Cherniv. Alle 18 il Papa Castella Gandolfo presiederà per la festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria consacrata da Paolo VI. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare in barca alla processione attraversando lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei pontefici. Quest'anno una famiglia italiana tipo, una coppia di lavoratori con un figlio a carico, paga 20.592 euro di tasse per il 95,7% senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi trattenuti automaticamente in busta paga o inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. Secondo fonti di stampa statunitensi, il segretario alla difesa Hexet starebbe valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza 2028, notizia smentita dal portavoce del Pentagono. Questa era l'ultima notizia.

0: tematiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Ripartiamo anche in questo weekend, l'ultimo praticamente del mese di agosto, per ritornare indietro nel tempo anche con le classifiche dell'estate qui su Blu 2000. Ben ritrovati da Max Occhiato, quest'ora insieme, dalle 14 alle 15 ogni sabato e domenica, che per tutta l'estate ci ha accompagnato e ci continua ad accompagnare. Chissà per quanto andremo avanti ancora, ma sicuramente un bel po', anche per parlare non solo di classifiche del passato, dell'estate, di un'estate in particolare ogni settimana, delle canzoni ovviamente più ascoltate in quell'anno in Italia, ma parleremo anche dei singoli attuali, quelli di grande successo. Siete benvenuti anche oggi, scrivetemi a diretta@radioinblu.it anche per farmi sapere quali sono le vostre canzoni preferite di quest'anno 1981, quindi ritorniamo indietro nel tempo già dall'inizio con la top 10 di quell'estate molto calda. Non lo so, devo andare a vedere le temperature, che tempo faceva nel 1981 a livello di caldo, certo un po' meno caldo forse rispetto a quest'anno, decisamente. E iniziamo dal fondo della classifica, alla numero 10 c'era una bellissima canzone romantica, un manifesto sentimentale di Edoardo De Crescenzo, dal titolo Ancora. Questa canzone è scritta dallo stesso De Crescenzo, presentata anche al Festival di Sanremo, dove si aggiudicò il premio assegnato da una super giuria per la migliore interpretazione. Sappiamo che lui è sempre molto intenso anche nell'interpretare le sue canzoni. Si tratta non solo del brano che lanciò al successo definitivo il cantante napoletano all'epoca prodotto da Mattone, ma anche di uno degli evergreen davvero della musica leggera di casa nostra, più volte eseguito da vari protagonisti in diversi eventi musicali. Quindi non ci resta che ascoltarla. Numero 10 nell'estate del 1981, aggiungo, permettetemelo, gli meravigliosi anni 80 a me tanto cari, Edoardo De Crescenzo con Ancora.

Intensa e bellissima la canzone di Edoardo De Crescenzo, era l'estate del 1981 con ancora alla numero 10. Saliamo di un gradino, numero 9, per ascoltare i grandissimi Dire Straits. Ne hanno fatte di canzoni bellissime Dire Straits, Saltano Swing, Money for Nothing, ma la canzone che andava parecchio nel 1981 a livello internazionale anche nel nostro paese era Tunnel of Love, un brano scritto dallo stesso Mark Knopfler, che gli ricordava in qualche modo la sua infanzia, perché insomma fu registrato nell'estate del 1980, però esplose nella sua notorietà proprio l'anno successivo. Ed è un brano connotato da questa impronta narrativa, paragonabile a una sorta di breve romanzo musicale, diciamo, perché il testo della canzone, anche questo molto poetico come la canzone di prima, tratta dei temi come la solitudine, l'incomunicabilità, l'amore come mezzo di evasione dalla quotidianità e il timore anche di soffrire. I protagonisti della vicenda è lo stesso protagonista Knopfler, giovanissimo, si ricorda anche dell'incontro con una ragazza, entrambi soli e tormentati, una sera si incontrano in un Luna Park, si innamorano reciprocamente, alla fine della serata tuttavia si separano e tra loro non nasce alcuna relazione amorosa, quindi c'è anche un pizzico di sofferenza in più. Dire Straits, bellissima, Tunnel of Love, estate 1981, era la posizione numero 9.

Scorrendo questa classifica dei ricordi, cosa vi smuove in particolare e cosa vi ricorda in particolare se avete vissuto come me i meravigliosi anni 80, in particolare 1981, magari eravate piccoli come sottoscritto, magari no. Insomma, raccontatemi tutto a diretta a radioinblu.it. Poi volevo salutare quelli che ci seguono dall'app Play 2000, scaricabile gratuitamente, lo ricordo, per il vostro telefonino, portateci in ogni luogo, non solo in vacanza, l'app Play 2000 per lo smartphone, e c'è anche il sito play2000.it. Allora, siamo arrivati alla posizione numero 9, dove c'erano i Dire Straits. Saliamo di un gradino alla 8, Loretta Goggi, con un altro grande classico evergreen della musica italiana, interpretato magnificamente dalla stessa Loretta, Maledetta Primavera. Ci ascoltiamo invece la posizione numero 7 con un classico dei classici, quel Gioca Giuè che ci ha fatto ballare, muovere, interpretare anche i segni particolari al ritmo delle parole pronunciate da Claudio Cecchetto, e lo fa ancora oggi perché fa divertire anche le nuove generazioni. Il mitico Gioca Giuè al numero 7, Claudio Cecchetto, estate 1981.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Buon pomeriggio di sabato e anche di domenica per quelli che ci ascoltano in replica, anche a Monica che ci dice che il 1981 è stato un anno particolare per lei, per la sua vita, perché ha raggiunto uno dei suoi obiettivi, si è laureata proprio in quell'anno e quindi se lo ricorda con, anche con un po' di nostalgia, ci ha scritto proprio arrivando con la sua mail a diretta a etradioblu.it. Noi continuiamo a scalare questa chart, al numero 7 dell'estate 1981 in Italia c'era Claudio Cecchetto, il divertimento di Gioca Gioè, mentre al numero 6 sarà Perché ti amo, e qui ragazzi rispolveriamo la grande Ricchi e Poveri con un altro dei grandi successi di quel periodo. La posizione di classifica che andiamo ad ascoltare è giusto a metà, la numero 5, Kim Carnes con Bette Davis Eyes, anche questa bellissima canzone pop datata 1975 di Jackie DeShannon all'origine, scritta a quattro mani insieme a Donna Wiss e portata al successo grazie a una cover appunto di Kim Carnes in quell'anno 1981. Vi state chiedendo, ma la Bette Davis citata nel titolo è proprio quella lì? Sì, è la celebre attrice bravissima, indimenticabile, Bette Davis, ricordata sia per la sua bravura recitativa sia per i suoi grandi occhi espressivi. Protagonista della canzone è una donna, in questo caso due volti praticamente, è ispirata all'attrice, volitiva, irruente, ma capace anche di dolcezza, da questi contraddistinta da questi capelli biondo platino, anche dalle labbra, e conscia anche del fatto suo, è capace di essere anche una donna indipendente, il che non guasta ed è fondamentale nel racconto che ci fa Kim Carnes di questa straordinaria figura femminile. Bette Davis Eyes, estate 1981, la numero 5.

In questo weekend di scena agli anni 80, 1981 per essere precisi, a metà classifica c'era King Carnes con Bette Davis Eyes, appena ascoltata. Questa in Blu 2000, seguiteci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728. In questo weekend ancora molto caldo in molte regioni italiane e quindi la calura ci ispira le canzoni dell'estate, decisamente. Al numero 4, Lio con Amor Solitaire, altro grande classico di quel periodo. Entriamo in top 3 per citarvi Barbra Streisand, che abbiamo ascoltato come anticipazione di questa chart lunedì scorso all'interno delle parole dell'estate, quindi ogni giorno facciamo praticamente un salto nelle classifiche dell'estate del weekend per vedere un po' cosa ascolteremo e un po' anche le canzoni che non ascoltiamo ma ascoltiamo magari durante i pomeriggi. Quindi non perdete anche il nostro appuntamento pomeridiano dalle 14 alle 16. Barbra Streisand, numero 3 con un grande classico, Woman in Love. Saliamo alla 2, l'ascoltiamo, questa di OMD, si intitola Enola Gay.

1D, ovvero Orchestral Maneuvers in the Dark, la formazione che insomma ha creato questo singolo di grande successo. Una band in Italia ha raggiunto anche il primo posto in classifica proprio in quell'estate del 1981, però nel conteggio generale, quello che abbiamo scovato oggi per voi, che vi stiamo facendo ascoltare, sono scivolati alla seconda posizione con questo grande classico Enola Gay, che è stato un piacere riascoltare qui su Blue 2000. E quindi ci chiediamo: qual è stata la numero uno dell'estate 1981? Un grande classico, anche questo strappalacrime, molto delicato, quasi intimo come brano, cantato da una piccola donna fenomenale all'epoca, una bambina dal nome Nicca, dal cognome Costa, molto famoso tra l'altro, prodotto da Don Costa, di cui sono anche gli arrangiamenti, il papà praticamente, e anche anticipa l'eponimo album di debutto all'epoca, che venne pubblicato nel novembre proprio del 1981. C'è anche lo zampino in questa canzone di Tony Renis, quindi c'è una buona parte anche d'Italia presente, anche un'immagine della copertina di questo disco che è entrata nel mito, realizzata dal fotografo Pino Rizzo, che raffigura la piccola cantante Nicca Costa all'epoca in braccio al suo papà. Devo dire, enorme successo, ottenne piazzamenti dappertutto nelle classifiche di vari paesi europei, in Italia diventò davvero il tormentone estivo di quell'anno. E vi chiedete magari: cosa sta facendo Nicca Costa in questo periodo? È adulta, è una bellissima donna comunque, è rimasta tale, continua a fare musica, si esibisce in concerti dal vivo, pubblica anche nuovi brani in stile funk, soul e rock, e poi si diverte perché pare abbia una passione per gli animali, quindi insomma è una dei nostri, ecco, a cui piacciono tanto gli amici a quattro zampe, non solo. Abbiamo Nicca Costa, Out Here On My Own, grande canzone, successo al primo posto dell'estate 1981 in Italia.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Abbiamo archiviato felicemente, perché è stata veramente una bella classifica da riscoprire, l'estate del 1981, qui all'interno delle classifiche dell'estate. Ancora buon pomeriggio di sabato e domenica insieme per questo ultimo weekend di agosto, in cui riscopriamo anche la chart ufficiale di casa nostra, praticamente nostra produzione, DOP di origine, anzi anche DOC di origine controllata. Abbiamo i 10 brani della chart di Blu 2000, quelli aggiornati questa settimana, di cui vi abbiamo parlato anche con le gustose, preziose anticipazioni nella giornata di martedì pomeriggio scorso. Allora, iniziamo dalla numero 10, dove troviamo stabile Beyoncé, ex New Entry, con Morning Dew Donk. Anche questa è stata una canzone nostro disco in blu. Al numero 9 ci ascoltiamo la più alta nuova entrata della settimana, collaborazione importante tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, per la prima volta insieme artisticamente. Il brano si intitola Goya, come Francisco Goya, il famoso pittore nonché artista spagnolo considerato tra i più grandi di tutti i tempi, tra l'altro il preferito di Riccardo Zanotti. Tanti riferimenti anche alle citazioni nella canzone, molto in stile Fabri Fibra, con immagini di cultura pop, disagio anche dal punto di vista esistenziale, chi non ce l'ha, voglio dire, poi condensati in poche parole ma efficaci, cantata da Fabri Fibra coi Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya, New Entry nella chart di Blu 2000, alla numero 9. Cosa so?

Stiamo scalando insieme la chart, quella giornata di Blue 2000 con i più programmati degli ultimi 7 giorni. Abbiamo lasciato la più alta nuova entrata al numero 9, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goia. Numero 8, in discesa, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Ma io ho il sentore che questa canzone l'ascolteremo tra poco, non so perché. Restate con noi. Poi i Pinguini Tattici Nucleari ritornano, anzi sono stabili con Sorry Scusa Lo Sento al numero 7. In salita, devo dire, rispetto a 7 giorni fa, Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope al numero 6. Saliamo alla 5, dove troviamo stabili Trigno e Dermal Meta con Irrecuperabile, mentre al numero 4 ci ascoltiamo la bellissima ballata romantica di Benson Boone. Questa è The Time of My Life, in discesa.

Tra le prime magnifiche quattro posizioni di classifica nella chart di Blue 2000 anche The Time of My Life, in discesa Benson Boone questa settimana alla 4. Saliamo al numero 3 perché c'è una bella sorpresa, rientra in pista nella top 3 della settimana, tra le più programmate anche Bossa Nostra di Gaia.

Bossa Nostra continua a sorprenderci, questa bella canzone estiva 2026 tra le nostre preferite di Blu 2000, tanto che sale anche tra le più programmate questa settimana al numero 3 Gaia, mentre al numero 2 perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Emma e Fabri Fibra. Fabri che ormai è onnipresente anche con i Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo ascoltato prima, in questo caso la canzone antidroga in discesa dalla 1 alla 2, e quindi vi starete chiedendo in questo momento: ma chi ci sarà alla numero 1 questa settimana? Beh, sale una canzone molto bella, anche questa è una ballata romantica, devo dire anche differente rispetto alle sonorità a cui ci ha abituato questo giovane americano molto talentuoso che è Sombre, rispetto ai precedenti singoli che sono usciti. E Sombre mantiene anche un'amicizia molto stretta con Taylor Swift, tanto che è stato tra gli invitati all'esclusivo matrimonio tra la Swift e Travis Kelce, ve lo ricorderete questo faraonico matrimonio. C'era anche il talentuoso Sombre, giovanissimo cantautore, produttore discografico americano, pensate che ha appena compiuto 21 anni soltanto il 5 luglio scorso, e lo lega da tanto tempo una bella amicizia con Taylor Swift, tanto che i loro profili Instagram rispettivi sono pieni anche nella timeline di tante foto insieme, anche di tante collaborazioni. Chissà, magari faranno un duetto insieme un giorno, chi può dirlo. Intanto la nuova canzone di Sombre è la nuova numero uno della settimana della chart di Blu 2000, questa è My Body Isn't Ready.

0: dell'estate.
1: E così, se siete affezionati nel nostro appuntamento del weekend, avrete capito che siamo arrivati al momento in cui vi parliamo dei dati aggiornati alla fine delle classifiche di oggi, di questo fine settimana, con i dati di R1, per l'appunto Airplay Radiofonico Nazionale, che sono stati rilasciati proprio nella giornata di ieri. Quindi andiamo a vedere la top 10 insieme dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Numero 10 in salita The Pausa con Magnetic, mentre al numero 9 in discesa Madonna con Danceteria. Numero 8 i Pinguini Tattici Nucleari in discesa con Sorry Scusa Lo Sento. Alla 7 c'è Who Man, la nuova canzone di Peggy Gou, e ci ascoltiamo invece la numero 6, che continua a salire anche questa settimana, anche se lei è stata già in vetta alla chart di R1. Parliamo di Noemi e la ascoltiamo con Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con te.

ritornata in pista e sta pian piano recuperando le forze dopo la brutta caduta dal palco di qualche tempo fa. Noemi ha ripreso i suoi live. Tu cosa fai questa sera? La sua canzone continua a salire al numero 6 nella chart di Erwan. Sale anche la 5, Flamenco Paranoia di Samurai J. In salita anche la 4 di Yugel, Email Angel e Ultranate. Il ritorno di Ultranate con Moving to the Sun, canzone che continua a salire e oggi si trova alla posizione appunto numero 4. In discesa invece alla 3, Mark and Cremont, li abbiamo citati anche prima nella nostra chart di Imbru 2000 e noi li riascoltiamo volentieri con Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope, numero 3 in discesa nella chart di Erwan.

Siamo ufficialmente in top 3, le classifiche dell'estate, l'appuntamento che state ascoltando in questo momento su In Blu 2000 con Partenope, c'erano Serena Brancale, The Colors, tanta compagnia bella, orchestrati il tutto da Merck & Cremont, numero 3 in discesa. Nella chart dell'Airplay nazionale troviamo in salita al numero 2 Tommaso Paradiso e questa è la sua Agitare Coca-Cola.

Diventiamo Coca-Cola per combattere la calura di questo periodo, magari un po' fresca. Grazie, grazie a Tommaso Paradiso, protagonista alla numero 2 in salita questa settimana nella chart di Air One. L'ultima chart di cui vi rendiamo conto e che scaliamo insieme nell'appuntamento finale del weekend con le classifiche dell'estate. E su Blue 2000 non ci resta che ascoltare la vetta nuova della settimana, perché riescono a raggiungerla finalmente dopo tante settimane di permanenza nella top 10 Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, che è la nuova canzone numero 1 della classifica di Air One. Con questa canzone vi saluto, vi auguro un buon weekend finale del mese di agosto e naturalmente sempre qui su Blue 2000 noi ci risentiamo il prossimo, come al solito, alle classifiche dell'estate, sabato e domenica dalle 14 alle 15. Nuova numero 1, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: News. Buon pomeriggio da Chiara Placenti al microfono. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi, almeno 630 morti, 3.000 dispersi e 2.500 feriti. Rientrati questa mattina i due escursionisti bresciani che erano rimasti inizialmente bloccati. Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, è ricoverato da questa notte a Cuba nell'ospedale Santa Clara per accertamenti. Sarebbe in grave condizioni. Il malore sarebbe seguito a un forte mal di testa, ma non ci sono altre informazioni. Ucraina, ancora attacchi russi a tappeto, 37 morti a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi.
2: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Alle 18 il Papa a Castel Gandolfo presiede per la festa della Madonna del Lago la messa nella Chiesa di Maria consacrata da Paolo VI. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca. Potrete seguire l'evento collegandovi con TV2000, canale 28. L'Iran accusa gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Il ministro degli esteri Araghchi, via social, parla di sfruttamento da parte di Washington e di media creduloni per influenzare i prezzi a beneficio personale e tenere il presidente americano impantanato in una guerra perdente. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine tra case e palazzi, colpite 10.000 auto, almeno 10 le chiese sfregiate, 40 feriti, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni, cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, probabilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: E così, ridendo e scherzando, siamo arrivati anche alla fine del mese di agosto. Ben trovati, buon pomeriggio da Carlo Magistretti. Le parole del weekend su Radio In Blu 2000, insieme un paio d'ore, come tutti i weekend di quest'estate. È un piacere essere qui anche oggi. Salutiamo anche chi ascolta la replica della domenica. E prima di raccontarvi che cosa abbiamo programmato e preparato per oggi per quanto riguarda i nostri ospiti e diciamo gli appuntamenti che vi vogliamo segnalare in giro per l'Italia, un po' di musica per cominciare. Abbiamo i Lynyrd Skynyrd, questa è Sweet Home Alabama.

0: Skynard. Allora, abbiamo degli ospiti oggi, come tutti i sabati naturalmente. Parleremo di bicicletta. Allora, la bicicletta è un mezzo di trasporto che ultimamente sta vivendo una altra ennesima giovinezza, se mai fosse tramontata, con il fatto che nelle grandi e medie città spostarsi a volte è davvero più facile utilizzando una bicicletta, quantomeno più rapido, ed è anche ecologico naturalmente. Poi oggi con le biciclette elettriche, quelle a pedalata assistita, è anche davvero molto poco faticoso, quindi insomma si può andare molto volentieri quando non piove e quando c'è il bel tempo in bicicletta. Allora, ci sarà un appuntamento a Misano che si chiama International Bike Festival, dedicato proprio a chi ama la bicicletta. Si farà dentro a un luogo dedicato solitamente ai motori, che è l'autodromo di Misano, e ne parleremo con Francesco Ferrario, che è l'organizzatore. Poi parleremo dei crotti in Val Chiavenna, dove ci sarà all'inizio di settembre la sagra dei crotti, che sarà un'occasione per andare a degustare delle cose buonissime, diciamo così, in questi luoghi che solitamente sono chiusi, non si possono visitare, e quindi ne parleremo con Marco Della Bella, che sarà nostro ospite per raccontarci di questa iniziativa in Val Chiavenna. Questi sono gli ospiti che abbiamo preparato per oggi, ma poi ovviamente vi segnalerò tanti eventi in giro per l'Italia. Musica ancora, c'è Edoardo Bennato, Sogniamo un po' con la sua isola che non c'è.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

Night Shift Superstar sono i Muse, il loro stile è davvero inconfondibile. Amate il gin? Vi piace il gin? Allora sappiate che c'è un evento dedicato a tutti gli appassionati di gin a Milano, alle scuderie, all'interno dell'ippodromo di San Siro. Dal 28 al 30 agosto i produttori del miglior gin italiano ed estero vi attendono per farvi assaporare e conoscere anche attraverso delle masterclass oltre 400 etichette e anche nuove ricette legate a questa bevanda. I drink saranno accompagnati da street food naturalmente, l'evento sarà accompagnato da musica e DJ set fino a tarda notte, ci sarà un'area market e anche un'area gioco per i più piccoli, l'ingresso è gratuito, basta prenotarsi sul sito gintonicfestival.com. E adesso la musica è quella di John Osborne, One of Us.

Marina Rey con Ti innamorerò dal suo repertorio degli anni 90. Allora, un cartellone di eventi molto ricco, quello del Bufala Fest, dedicato alla mozzarella di bufala dal 2 al 6 settembre a Napoli. Allora, non solo mozzarella, ma tutti i prodotti che riguardano il bufalo e la bufala, e quindi ci sarà veramente per tutti i gusti. L'edizione di quest'anno accende i riflettori sul tema visione, che parlando di agroalimentare significa competenza e di tutti quelli che operano, insomma, all'interno del comparto. Bufalafest.com è il sito per avere informazioni. Se vi piace, insomma, a Napoli, non perdetevi questa occasione. Un po' di musica, c'è Paul McCartney, Come Inside.

Saluto Barricades, sono gli Spandau Ballet dagli anni 80. Noi invece parliamo tra poco di bicicletta, perché il 4, 5, 6 settembre a Misano Adriatico ci sarà l'International Bike Festival. È un festival dedicato alla bicicletta, non solo dal punto di vista sportivo, naturalmente anche quello, ma anche dal punto di vista urban, cittadino, no? Dell'uso della bicicletta in maniera diciamo quotidiana, per spostarsi in una grande o media città, da casa al lavoro o altre piccoli spostamenti simili. È in aumento il pubblico che sta usando questo mezzo proprio come mezzo non alternativo ma proprio quotidiano. Ne parleremo con Francesco Ferrario, che ha organizzato questo International Bike Festival a Misano Adriatico, provincia di Rimini, nell'autodromo, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre. State con noi. Abbiamo Noemi intanto, Vuoto a perdere.

0: Adesso amici, come vi avevo anticipato, parliamo di un mezzo di trasporto che ha sempre più appassionati e non sembrava, insomma, in qualche modo nel passato che fossero diminuiti, in realtà non è affatto vero, lo dimostra il fatto che questa manifestazione a Misano Adriatico, siamo in Romagna naturalmente, è davvero molto frequentata, ci sono tanti appassionati che vanno all'IBF International Bike Festival e con noi c'è Francesco Ferrario, benvenuto Francesco.
1: Grazie mille.
0: Allora, intanto, che cos'è l'IBF che è dal 4 al 6 settembre a Misano Adriatico?
1: Esatto, quest'anno si farà dal 4 al 6 settembre, come giustamente detto. Fondamentalmente International Bike Festival è una festa, è praticamente si celebra la bici in tutte le sue declinazioni, quindi dalla bici quella super sportiva per l'appassionato sportivo, a anche tutto quello che è il mondo urban, quindi alle biciclette pedalate assistita, per le mamme, alle cargo bike, alle long sail, che è un modello che ultimamente sta andando tantissimo, che dà la possibilità ai genitori di portare 10 bambini addirittura. Quindi in questi 3 giorni il mondo della bici si riunisce a Misano, esattamente presso l'autodromo di Misano, e insieme si celebra un po' questo mezzo di trasporto che continua a diventare sempre più fondamentale al giorno d'oggi in queste città caotiche.
0: Anche perché basta aver provato negli ultimi mesi, diciamo così, a usare la bicicletta in una città, in una grande media città, e fare le piste ciclabili, ci si accorge che in certi punti c'è traffico, cioè ci sono troppe biciclette per le piste ciclabili.
1: C'è traffico, ci sono tante limitazioni anche, soprattutto nelle grandi città, nei centri cittadini, e oggi probabilmente l'unico modo per arrivare a destinazione è forse quello di utilizzare la bici, ma infatti lo vediamo tantissimo nei grandi centri abitati che le biciclette, anche pedalata assistita, a noleggio, ormai stanno superando, perché anche i giovani stanno riscoprendo questo modo di muoversi che, oltre a essere molto più semplice negli spostamenti, è anche molto più sano. E devo dire che un grosso contributo a questa esplosione l'ha data l'introduzione qualche anno fa della pedalata assistita, che devo dire che permette a tutti di pedalare senza facendo la giusta fatica, ma però permettendoci di fare anche delle grandi distanze.
0: Francesco, però, come hai detto, la pedalata assistita è sicuramente una moda molto apprezzata, anche io ammetto di avere la bicicletta con la pedalata assistita, ma conosco amici olandesi, sai che in Olanda la bicicletta è da molti, molti anni usata per lo più come mezzo di trasporto in tutte le città, in Olanda praticamente si dice che se sei un vero olandese usi la bicicletta normale, la pedalata assistita è per quei mollaccioni di noi sud-europei, ecco.
1: Allora, diciamo che ci sono delle fazioni sotto questo, da questo punto di vista, soprattutto nell'ambito della bici sportiva, quindi diciamo nel mondo delle mountain bike, lì c'è una grossa differenza tra chi pedala, quindi quelle biciclette muscolari, quindi gli piace fare fatica, gli piace raggiungere il risultato con le proprie forze, e chi magari lo fa tramite la pedalata assistita. C'è da dire che c'è stato un grosso aumento dal punto di vista dell'utente medio che incomincia ad avere una certa età, perché purtroppo non siamo più tutti giovani, non abbiamo più tutti 20 anni, 30 anni, 40 anni con le gambe forti, e c'è tanta gente che comunque anche con un'età un po' più avanzata vuole raggiungere determinate vette o comunque vuole avere il piacere di fare dei percorsi particolari. Devo dire che sotto questo punto di vista la pedalata assistita dà una grande mano. Diciamo che soprattutto nei paesi nordici lì c'è un concetto completamente diverso. Le città sono state studiate proprio per muoversi in bici, e per loro il piacere di muoversi in bici è proprio il piacere di pedalare.
0: Senti, all'IBF International Bike Festival ci saranno naturalmente anche degli show dove ci saranno degli atleti che riescono con le biciclette a fare cose inimmaginabili.

0: evoluzioni bisogna essere degli atleti. E poi abbiamo tantissime altre aree dove anche più piccini possono incominciare ad andare in bici. Abbiamo delle zone, dei campetti, come li chiamiamo noi, dove i bambini dai 3 anni in su, insieme ai maestri di Ami Bike, possono incominciare ad andare in bici con le balance bike, che sono proprio le bici per i più piccolini. E quindi abbiamo varie zone per varie età, ognuna con la sua caratteristica. Devo dire che all'International Bike Festival una cosa che ci fa molto piacere è proprio la presenza di famiglie e di bambini che sono poi i futuri ciclisti di domani, che dobbiamo coccolarci bene.
1: Ma soprattutto io mi ricordo, insomma, da bambino e da adolescente io ho usato la bicicletta come mezzo di trasporto fino almeno ai 18, fino alla patente praticamente. Quindi, ma io volevo tornare al discorso che facevamo prima attraverso questa riflessione. Voi fate l'International Bike Festival, il festival dedicato alla bicicletta, dentro l'autodromo di Misano, dove normalmente sono presenti i motori, rombano i motori, ecco. Quindi già questo è un segnale, secondo me, interessante, una scelta particolare. E in più torniamo all'uso della bicicletta anche come mezzo di trasporto in città, nelle grandi città, dove le piste ciclabili, almeno qui in Italia, mi riaggancio a quello che dicevi prima riguardo all'Olanda o comunque certe aree del nord Europa dove ci sono delle piste ciclabili degne di quel nome. Da noi molto spesso, purtroppo duole dirlo, ma la pista ciclabile viene interpretata come un facciamo una riga per terra e questa è la pista ciclabile. Ci sono riflessioni di questo genere nel vostro festival?
0: Sì, perché durante il festival facciamo spesso dei talk dove invitiamo sindaci piuttosto che i comuni, dove raccontano le proprie esperienze. Diciamo che una parte molto importante del festival è dedicata al cicloturismo, che oggi è una delle risorse che ha l'Italia, e grazie al cicloturismo poi si finisce a parlare sempre di quello che è oggi il tema della sicurezza della bicicletta in città. Diciamo che rispetto a banalmente 5 anni fa sono stati fatti dei passi molto in avanti. Oggi abbiamo in Italia delle città che sono molto ciclabili, rispetto ovviamente al nord Europa siamo ancora molto indietro, però si vede comunque un'evoluzione. Parlo banalmente di Bologna, che comunque ha fatto delle strutture all'interno della città, basta pensare alla tangenziale delle bici che collega tutti i viali, banalmente anche Milano, nonostante sia oggi veramente una metropoli internazionale, l'ultimo intervento che è stato fatto, che ha portato molte polemiche, ma che secondo me alla lunga sarà molto utile, è la ciclabile sul ponte della Bisolfa, cosa che probabilmente fino a 3-4 anni fa erano interventi impensabili, o banalmente la ciclabile che è stata fatta nel corso Buenos Aires, che leggevo proprio un paio di settimane fa un articolo che nell'ultimo anno è stata attraversata da più di 1,5 milioni di bici in un anno. Quindi sono tutte, diciamo, aspetti positivi che piano piano anche in Italia stanno cambiando un po' quella che è la percezione dell'utilizzo della bici in città, e soprattutto la percezione da parte dell'amministrazione che per utilizzare la bici in città ci vuole sicurezza, bisogna mettere le condizioni delle persone di farlo in sicurezza. Siamo ancora molto indietro, ma vedo il bicchiere mezzo pieno, perché comunque piano piano ci stiamo avvicinando anche noi. Soprattutto quello che bisogna risolvere è un fatto culturale proprio tra l'automobilista e il ciclista. Due modi di andare in giro diversi, ma che devono trovare rispetto da tutte e due le parti, secondo me.
1: Sono assolutamente d'accordo, c'è tanto da fare, ma tanto è stato fatto, andiamo nella direzione giusta. Insomma, il fatto che appunto tu citavi il dato di Corso Buenos Aires dimostra che evidentemente quando c'è la possibilità le persone la bicicletta la usano volentieri, e anzi parliamo di numeri importanti, perché 1 milione di persone che passa a Corso Buenos Aires in bicicletta vuol dire che sono veramente tante persone che usano questo mezzo di trasporto e che magari farebbero altri percorsi se ci fossero ulteriori piste ciclabili ben fatte. Parlo di Milano, ma vale per tutte le città ovviamente. Quindi una riflessione molto interessante, speriamo che partecipino alla vostra manifestazione anche molti sindaci, perché poi sono quelli che devono decidere alla fine che cosa fare, come farlo, affinché si rendano conto che evidentemente c'è una richiesta da questo punto di vista. E poi un po' meno macchine fa anche un po' meglio all'aria, insomma, quindi tutto sommato perché no, eh? Queste sono un po' le mie riflessioni a fronte di questa manifestazione che voglio ribadire dal 4 al 6 settembre a Misano Adriatico, International Bike Festival, il festival della bicicletta. Ne abbiamo parlato con Francesco Ferrario, che ringrazio per essere stato con noi. Vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, Francesco?
0: Vi aspettiamo numerosi, ovviamente. Ricordo che ormai noi lo abbiamo per scontato, ma è una cosa non banale, l'ingresso all'evento è completamente gratuito. Quindi il pubblico, per poter venire l'IF, non paga niente. E quindi questo è una piccola cosa che però in un momento, diciamo,

0: Il momento attuale che stiamo vivendo è un piccolo pensiero proprio per cercare di portare più gente a conoscere questo che è il nostro mondo, e aspettiamo anche te ovviamente a pedalare sul circuito.
1: Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Messenger, lui è Alex Warren. Siamo arrivati quasi alla fine della prima parte delle parole del weekend di oggi. Vi invito però a restare con noi. Io sono Carlo Magistretti, questa è Radio Blu 2000. Non cambiate canale perché tra poco avremo ancora ospiti e ottima musica. Cominceremo tra poco la seconda parte con un pezzone di Rod Stewart, ma prima abbiamo Zucchero con Blu.

You Think I'm Sexy, lui è Rod Stewart. Ve l'avevo detto che avremmo ripescato un pezzone di Rod Stewart, siamo nella fine degli anni 70 qui, Allora, questa è la seconda parte delle parole del weekend. Io sono Carlo Magistretti, state ascoltando Radio In Blu 2000 e avremo ancora un'oretta a disposizione per raccontarvi cose interessanti di eventi in giro per l'Italia, ma anche approfondirne qualcuno in particolare. Prima abbiamo parlato del IBF International Bike Festival a Misano Adriatico, invece noi tra poco parleremo della sagra dei Crotti in Val Chiavenna, che si svolgerà il 5, il 6 e il 12 e 13 settembre, quindi preparatevi a organizzarvi per andare da quelle parti. Intanto la musica è quella di Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

Fai could turn back time, lei è Cher ovviamente. Allora parliamo di questa manifestazione che ci porta a Cervia. Cervia sapore di sale.it è il sito. Perché sapore di sale? A Cervia ci sono le saline, sono molto famose. Lo chiamano l'oro bianco di Cervia, è un sale dolce. E dal 3 al 6 settembre la città lo festeggia e quindi ci saranno diversi appuntamenti per la rimessa del sale o l'armesa de sel. Ho detto il romagnolo, ma insomma non sono, pur avendo qualche radice da quelle parti, non sono bravissimo con il dialetto. Ci sarà la bucchiella con una barca particolare che arriverà lungo il canale dalle saline fino ai magazzini. Ci saranno tanti appuntamenti, show cooking, degustazioni, mercatini, e si potrà anche visitare con delle visite guidate in bici, in barca o a piedi le saline. Pensate che addirittura è così importante il sale di Cervia che da molti secoli ogni anno a settembre viene regalato un pacco molto grande di sale al Papa, e questa è una tradizione che si perpetua ancora oggi. Cervia saporedisale.it dal 3 al 6 settembre a Cervia. Naturalmente noi torniamo alla musica e abbiamo Roberto Vecchioni con questa bella canzone, una poesia in musica assolutamente, Sogna ragazzo sogna.

Lei è Ellie Goulding, noi tra poco andremo in Valchiavenna, provincia di Sondrio, per parlare della Sagra dei Crotti, che si svolge in due weekend, il prossimo 5-6 e quello dopo 12-13 settembre 2026. Ne parleremo con Marco Della Bella, che è il presidente del comitato che ha organizzato l'evento, che apre questi crotti, che sono appunto, ci facciamo poi spiegare nel dettaglio, delle grotte dove una volta si conservavano gli alimenti, che vengono utilizzate anche per lì vicino, proprio all'uscita, diciamo, di queste grotte, di questi crotti, per mangiare e assaporare dei piatti tipici della zona. Attenzione, perché molti di questi che partecipano all'iniziativa non sono normalmente aperti, non sono dei ristoranti qualsiasi, sono delle case private praticamente. Quindi i dettagli ce li facciamo raccontare dal presidente del comitato che ha organizzato la Sagra dei Crotti, ma sagradeicrotti.it è il sito dove potete intanto andare a curiosare un po'. Nel frattempo abbiamo una canzone, lei è Lene Marlin e questa è la sua, ovviamente, Unforgivable Sinner.

0: E adesso andiamo in montagna perché parliamo della Sagra dei Crotti in Val Chiavenna e con noi c'è il presidente del comitato della Sagra dei Crotti, Marco Della Bella. Benvenuto Marco.
1: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito e per la chiamata.
0: Grazie a te. La Sagra dei Crotti si svolgerà il 5, 6 e il 12 e 13 settembre. Cosa sono i crotti intanto per cominciare? Perché molti non lo sanno.
1: Esatto. Intanto le date sono corrette. Allora, i crotti sono delle grotte, delle cripte, delle cantine che però hanno una caratteristica che le rende diverse dalle cantine normali, nel senso che il crotto che si trova a Chiavenna, in Val Chiavenna, anche nei comuni limitrofi, ma principalmente nella nostra valle, ha un soffio d'aria fredda, viene chiamato Sorel, che mantiene la temperatura costante tra i 4 e gli 8 gradi tutto l'anno, quindi inverno una temperatura più tiepida, mentre d'estate è una temperatura decisamente più fresca. Questo ha fatto sì che già dall'antichità i nostri avi conservassero all'interno dei crotti il vino, i salumi, in particolar modo la brisaola, che è un po' il nostro prodotto di punta, ecco.
0: Che tutti ben conoscono, immagino. Anche i formaggi ci sono, eh?
1: Anche i formaggi, certo, venivano lasciati a maturare. Poi all'esterno di queste cripte, di queste grotte, col tempo hanno iniziato a costruire dei piccoli locali dove ci si ritrovava, secondo un antico motto, a diciamo così, bere vino buono e fare scuola di umanità.
0: Allora, noi stiamo parlando della Sagra dei Crotti, che è nata nel 1956, quindi parliamo di una storia anche veramente lunga e importante per questa sagra, che permette di andare appunto nei crotti e assaggiare e degustare tutte le specialità che il territorio propone.
1: Esatto. Allora, è nata nel 1956, ha avuto una piccola interruzione negli anni 60. Quella che svolgeremo a settembre sarà la 66esima edizione e da circa 20 anni l'organizzazione ha introdotto una piccola chicca, una piccola particolarità, che è quello che rende poi anche oggi la sagra così tanto, diciamo così, sentita anche fuori dal nostro territorio, che sono i percorsi Andema Crotte, che significa letteralmente andare per crotti. Sono dei percorsi che variano da 5 a 8, 9 tappe, dove in ognuna di queste tappe ci si ferma in un crotto e si mangia un prodotto tipico, che può essere la brisaola come antipasto, i pizzoccheri bianchi di Chiavenna, la polenta con i bocconcini di manzo, dentro questa cornice bellissima che è quella appunto dei crotti, perché i crotti di questi percorsi sono tutti o quasi crotti di privati, quindi sono chiusi durante tutto l'anno e ci vengono donati solo ed esclusivamente per l'evento. Quindi chi arriva ha la possibilità di vedere proprio delle chicche che solitamente resterebbero nascoste ai più, ecco.
0: Questo è il valore aggiunto della Sagra dei Crotti, di vedere appunto delle cose, dei luoghi che altrimenti non sono visitabili durante il resto dell'anno. Ma Marco, tu prima citavi l'origine della parola crotto, che deriva più o meno dal latino cripta, che poi vuol dire grotta, no? Per l'appunto, è un luogo sotterraneo. Questo significa che i crotti hanno una tradizione appunto molto antica. C'è una frase che voi usate come motto, che è: si vende vino buono e si tiene scola de umanità. Questa frase è stata trovata in un crotto, scritta nel 1781 da qualcuno che aveva capito perfettamente lo spirito, no, del crotto.
1: Esatto. Questa frase si trova in una delle zone dove si possono visitare i crotti a Chiavenna, che è la zona di San Giovanni, ed è un po' la frase attorno a cui si ispira anche l'organizzazione della Sagra dei Crotti, nel senso che l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di far star bene le persone che arrivano qua, far sì che possano vivere un momento di convivialità, di amicizia, di divertimento, ed è anche un po' lo scopo dei nostri percorsi Andema Crotte, perché si può prenotare sia singolarmente che in gruppi e l'esperienza qui viene condivisa, perché gli orari di partenza sono tanti, i gruppi sono tanti e quindi poi si conoscono magari anche persone nuove e si sta insieme, quindi è proprio un po' questo lo spirito che ci muove, oltre che ovviamente far conoscere il nostro territorio, far assaggiare i nostri prodotti, ma anche far star bene le persone, farle sentire a casa anche se a casa non sono, ecco.
0: Infatti la parte che mi piaceva di più di quella frase scritta nel 1781 è si tiene scuola di umanità, perché noi in Italia da nord a sud abbiamo questa tendenza, tradizione di passare a tavola un momento più lungo di altri popoli, di altre culture, dove spesso il pranzo, la cena sono qualcosa di necessario per il sostentamento, però insomma appena finito poi si fa qualcos'altro. Invece noi in Italia tendiamo a allungare un po' i tempi, ma c'è un motivo, perché abbiamo capito che il confronto di fronte magari a del cibo è molto utile per arricchire se stessi, arricchire gli altri, dialogare. Quanti accordi si sono fatti nella storia davanti a un piatto di qualcosa, con un clima magari più rilassato e meno teso rispetto ad altre situazioni, no? Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, sono proprio assolutamente d'accordo, tant'è racconto proprio un aneddoto capitato poco tempo fa. Dovevamo fare una riunione della nostra associazione per la Sagra dei Crotti, e dove meglio se non in un crotto vero e proprio, quindi ci siamo trovati anche noi a crotto. Spesso quando le temperature sono un po' più alte, anche noi per decidere, per discutere, ci sediamo attorno a un tavolo in sasso e ci mettiamo proprio fuori da un crotto, perché quale posto migliore se non a tavola per condividere e scambiare idee? Ecco, la Sagra vuole anche, diciamo così, far sì che magari qualcuno si possa conoscere, incontrare lungo questi percorsi proprio all'esterno di uno dei nostri crotti.
0: Allora, il sito per le informazioni è sagradeicrotti.it, facilissimo, e l'appuntamento è il 5, 6 e 12 e 13 settembre in tutta la Valchiavenna praticamente. Trovate tutti i dati nel sito internet. Io ringrazio Marco Della Bella, il presidente del comitato della Sagra dei Crotti, per averci raccontato questa iniziativa.
1: Grazie a voi, arrivederci, e vi aspetto alla Sagra di Chiara dei Crotti di Chiavenna.

Hit the Wall, Gracie Abrams. Dunque, voglio raccontarvi anche di questo evento che riguarda il Teroldego, un vino molto importante e buonissimo, almeno per quanto mi riguarda, in Trentino, dal 4 al 6 settembre, inserita nel settembre rotaliano. La manifestazione racchiude tanti eventi in uno: musica, divertimento, enogastronomia, spettacolo, con le associazioni di Mezzo Corona che per 3 giorni accolgono tutti gli amanti del buon vino e del buon cibo, in compagnia di Slow Food, con alcuni presidi strettamente legati al territorio provinciale, quindi degustazioni, assaggi e ovviamente il Teroldego Rotaliano DOC, che è un vitigno autoctono che di grande qualità sarà il vero protagonista. Allora, settembrerotaliano.it è il sito dove trovare queste informazioni. Ve lo ricordo, in provincia di Trento dal 4 al 6 settembre, un'occasione anche lì, se ne avete l'opportunità, secondo me è davvero da non perdere. C'è la musica di Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

Faceva parte di una colonna sonora di un film che ebbe un grande successo con Hugh Grant, era About a Boy, forse ve lo ricordate, un film commedia molto molto gradevole. Something to Talk About, il titolo di questa di Belly Drowned Boy. Siamo arrivati con questa canzone quasi agli sgoccioli della puntata di oggi delle Parole del Weekend su Radio In Blue 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, vi aspetto però la prossima settimana con l'ultima puntata di questo ciclo estivo che mi ha riguardato e che mi riguarda. Nel frattempo vi auguro buon weekend, buon proseguimento, non cambiate canale. Ora c'è Bram Van 3000 con Drinking in LA. Buona serata.

0: In Blu 2000, news.
1: Sono le 17, buon pomeriggio da Chiara Placenti. Tra un'ora il Papa a Castella Gandolfo presiderà la messa per la festa della Madonna del Lago. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca.
2: Papa Leone raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale dell'Avana. Alessandro Di Battista, giornalista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte nell'ospedale Santa Clara Cuba in gravi condizioni. Avrebbe accusato un forte mal di testa, a cui poi sarebbe seguito un malore. Ucraina, 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi centrato da un raid russo. 42 feriti, centinaia gli sfollati. Il presidente Zelensky ha parlato di grave negligenza. Luca Baracchini, Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano. Rientrati invece oggi in Italia i due escursionisti di Brescia. Intanto il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet continua ad aggravarsi. Almeno 630 morti, 3.000 dispersi, migliaia di feriti. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in soli 10 minuti ha danneggiato decine di case e palazzi, 10.000 auto e almeno 10 chiese, 40 i feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata ieri nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. L'Unione Europea sta lavorando alla richiesta presentata dalla Spagna per ottenere il sostegno di Frontex nella gestione dei migranti rimasti a Ceuta dopo l'ingresso di massa avvenuto lo scorso luglio. Lo ha annunciato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia.

non può essere soltanto una primavera. Questo amore

0: E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Un saluto a tutti voi, carissimi ascoltatori. Bentornati, Massimo in studio, Roberto alla regia. È l'ultima puntata dedicata all'anno 2006, l'anno in cui nasceva Twitter, l'anno in cui abbiamo vinto i mondiali di calcio in Germania contro la Francia per 6-4, l'anno in cui veniva fondato anche Wikileaks. In questa data, infatti, esattamente il 4 ottobre 2006, veniva registrato il dominio wikileaks.org, l'atto di nascita dell'organizzazione che negli anni a venire farà tremare governi di tutto il mondo, pubblicando dossier, corrispondenze, documenti segreti, segreti di Stato, militari, bancari, delle varie diplomazie. Ribattezzata la primula rossa dell'era del computer, Wikileaks, in italiano significa fuga di notizie, si presenta come un'organizzazione senza scopo di lucro, formata da volontari, giornalisti, attivisti, scienziati, tenuti nel più stretto anonimato. Un esercito che attraverso fonti anonime riesce a mettere le mani sui documenti più scottanti della politica internazionale, caricandoli sul sito dell'associazione e mettendoli a disposizione di tutti. Qui sta la loro prima missione, quella di informare l'opinione pubblica su eventuali pratiche dei governi ritenute contrarie ai principi dell'etica, del rispetto della vita umana e della democrazia. Questa attività viene portata avanti nei luoghi più disparati, come internet cafè, server rooms, e sparsi in tutto il mondo dal momento che non esiste una sede centrale. Dopo la prima pubblicazione, nel dicembre 2006, su un complotto per assassinare i membri del governo somalo, arrivano le battaglie più clamorose, una su tutte quella sulla gestione del campo di prigionia di Guantanamo. Nel 2010, con la rivelazione ai quotidiani The New York Times e The Guardian e al settimanale Der Spiegel gli aspetti nascosti della guerra in Afghanistan, si scatena una vera e propria caccia all'uomo nei confronti del portavoce di Wikileaks, l'hacker Julian Assange, riconosciuto poi come fondatore della stessa organizzazione. Accusato di stupro dal tribunale di Stoccolma, arrestato da Scotland Yard, Assange riesce a trovare asilo nell'agosto 2012 presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra come rifugiato politico, fino al 2019 quando viene consegnato alle autorità britanniche. A settembre poi del 2020 vengono pubblicati altri documenti scottanti sulle spese sostenute da diversi governi per spiare le comunicazioni via cellulare o mail di tutti i cittadini. Nel 2014 pubblica il libro When Google Met Wikileaks, in cui accusa Google di essere un'azienda di sorveglianza di massa al servizio della NSA, che è l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli USA. Le altre puntate devono ancora essere scritte. E noi ci fermiamo e ascoltiamo Dolce Nera con la sua Com'è straordinaria la vita, e con Wikileaks è proprio il caso di dirlo.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

E siamo ancora al 2006, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati ovviamente su Nel Blu, dipinto di blu. È l'11 agosto del 2006 e a Gerusalemme Angelo Frammartino, un giovane volontario italiano di 25 anni, viene assassinato da un giovane palestinese mentre passeggiava nella città vecchia. Un semplice momento di follia e non di terrorismo. Siamo il 14 agosto quando cessano le ostilità tra Israele e Libano e invece il 23 agosto in Austria Natasha Kampusch, una giovane ragazza rapita nel 98 all'età di 10 anni, riesce a fuggire dopo 8 anni di prigionia. Il 31 agosto invece viene ritrovato a Oslo il dipinto L'Urlo di Munch, che era stato trafugato 2 anni prima. A dicembre esperti del museo di Oslo confermano che l'umidità ha causato danni irreparabili al dipinto ed è impossibile un intervento di restauro. Nel mese di settembre invece, il 3 settembre, con la sconfitta contro Becker agli US Open, Andrea Agassi si ritira dal tennis dopo 20 anni di carriera e ben 60 titoli vinti. Il 6 settembre in Austria Natasha Kampusch, che appunto si era liberata dopo 8 anni di prigionia, appare per la prima volta in TV dopo il suo rapimento. Andiamo invece questa volta al 15 di settembre, quando imperversano le polemiche del mondo musulmano contro il discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI a Ratisbona, tappa del suo viaggio in Germania. Anche gli stati annoverati tra i cosiddetti islamici moderati pretendono chiarimenti e scuse dal pontefice. La televisione araba Al Jazeera diffonde le immagini delle prime improvvisate proteste di piazza negli stati islamici, ma tutto poi appunto diventa un niente, perché per l'appunto si aggrava il 16 settembre la protesta del mondo islamico per le parole di Benedetto XVI, il Pakistan chiama a riferire il nunzio apostolico, il Marocco richiama il suo ambasciatore dalla città del Vaticano, la Santa Sede diffonde la dichiarazione del neo segretario di Stato Bertone che intende chiarire i fraintendimenti, ma il mondo islamico pretende le scuse dello stesso Benedetto e in un video trasmesso dalla televisione araba Al Jazeera si fanno minacce di morte al pontefice, rappresaglia a Roma e alla città del Vaticano. Il 17 settembre, alla recita dell'Angelus di Castel Gandolfo, Papa Benedetto esprime il suo rammarico per la situazione venutasi a creare dopo il discorso di Ratisbona, uno dei discorsi di più alto profilo teologico, intellettuale e filosofico di Papa Benedetto. Gruppi di guerriglie iracheni fanno piovere altre minacce di morte al pontefice, si moltiplicano gli attentati e danni di cristiane e chiese cristiane in Oriente e in Somalia viene uccisa una suora italiana, Leonella Sgorbati. Insomma, una vera e propria catastrofe provocata da un fraintendimento di persone che non hanno voluto capire quello che invece il pontefice aveva scritto e pronunciato a Ratisbona nel mese di settembre del 2006. Sempre in quell'anno moriva Orianna Fallaci. Era il 15 settembre del 2006. Era nata a Firenze, vissuta a lungo negli Stati Uniti. Orianna è considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. La sua esistenza scorse all'insegna del binomio tra scrittura e impegno civile. A 14 anni prese parte alla resistenza partigiana con Giustizia e Libertà, maturando una volontà di essere in prima linea e in seguito tutto ciò la spinse a raccontare da vicino i principali teatri di guerra del Novecento. La sua attività al fronte, a cominciare dal 67 in Vietnam, diede vita alla figura dell'inviato speciale, in quel momento sconosciuta al panorama giornalistico italiano. La tenacia e il carattere indomito le consentirono di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una professione che fino a quel momento era appannaggio del mondo maschile. Gli anni 70 la videro trovarsi faccia a faccia con i grandi della terra, incalzati dalle sue domande scomode, da Golda Meir a Yasser Arafat, da Henry Kissinger a Muammar Gheddafi, fino alla storica intervista con l'imam Khomeini, nel corso della quale si tolse il velo per protestare contro la condizione delle donne dei regimi islamici. Parallelamente coltivò in quegli anni il primo amore, la letteratura. Dai resoconti dei viaggi, Come niente e così sia, Intervista con la storia, a due capolavori autobiografici, Lettera a un bambino mai nato e Un uomo. Ad oggi i suoi libri hanno registrato vendite per milioni, più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York si fece portavoce di articoli e libri di una forte denuncia sulla decadenza della civiltà occidentale destinata a soccombere di fronte all'islamismo. Certamente anche poi i fatti che si accaddero nei giorni della sua morte contro il Papa Aran del discorso di Ratisbona certamente confermavano alcuni fatti e questo la portò ad essere oggetto di critiche e contestazioni. Morì per un cancro dopo aver lasciato gli USA per vivere gli ultimi giorni della sua amata Firenze il 15 settembre del 2006. Questa era Orianna Fallaci e noi adesso ci spostiamo su Luciano Ligabue e la sua Happy Hour.

Sempre nell'anno 2006 di cui stiamo parlando ci lasciavano alcuni personaggi importanti. Tra i vari cito Domenico Rotella, maestro della pop art italiana, che era morto, morì per l'appunto nel 2006 a Milano dopo essere nato a Catanzaro. Per la sua notevole opera di pittore fu insegnato anche di medaglia d'oro per le arti visive dal presidente della Repubblica Azeglio Ciampi. Era stato cresciuto all'Accademia di Belle Arti di Napoli, aveva viaggiato molto in particolare negli Stati Uniti e a Parigi, venendo in contatto con correnti pittoriche avanguardiste. Le sue opere più note sono i décollage, disegni impostati su manifesti pubblicitari strappati in diversi punti, soprattutto quelli della Coca-Cola. Tra gli altri personaggi citiamo anche Mario Melora, il re della sceneggiata, su di lui non ci possono essere dubbi, come è altrettanto indiscutibile che sia uno dei figli di Napoli più conosciuti all'estero, in particolare tra gli italiani di Manhattan. Era nato a Napoli ed era morto a Castellammare di Stabia. Durante una festa patronale salì sul palco, spinto dai colleghi, e da lì prese avvio la carriera di cantante, che dopo il primo disco nel 62, lui che era figlio di un ciabattino, lo portò a viaggiare negli Stati Uniti, chiamato dall'amico Claudio Villa. Divenne anche un talent scout, tanto che fu a lui che dobbiamo la scoperta di Massimo Ranieri, che prese parte a numerose edizioni del Festival di Napoli senza mai vincerlo. E poi il genere teatrale della sceneggiata è quello che lo ha visto salire nella ribalta nazionale. Importantissima è la pellicola O Zappatore, Lacrime Napolitane, I figli soppezzi e core, che sono anche frasi che sono diventate poi tipiche dell'immaginario collettivo napoletano. Tra gli altri personaggi ricordo anche Philippe Noiret, ricordato come uno dei più amati attori in Francia del secolo scorso, e il dittatore cileno Augusto Pinochet, che era nato per l'appunto a Santiago del Cile e che morì nel 2006. Il colpo di stato militare che lo aveva portato al governo nel 73 e fino al 90 fu appoggiato dagli Stati Uniti in ottica anticomunista. Attuò una politica di sterminio degli oppositori attraverso uccisione, arresti arbitrari, sparizioni forzate, torture, violazione dei diritti umani. L'economia del Cile durante l'epoca di Pinochet senza dubbio ebbe una crescita, si ebbe il cosiddetto miracolo cileno, ma la sua fu una feroce dittatura che finì nell'88 con un referendum, anche se lasciò il potere solo nel 90 e restò capo delle forze armate fino al 98. Divenne senatore a vita godendo dell'impunità parlamentare, ma fu arrestato nel Regno Unito su mandato spagnolo per la sparizione di cittadini iberici e per crimini contro l'umanità, corruzione ed evasione fiscale. Per motivi di salute poi non scontò mai la pena. Vedete, questo 2006 è stato caratterizzato da personaggi che ci hanno lasciato piuttosto importanti, e adesso andiamo ad ascoltare Riccardo Maffoni, vincitrice delle nuove proposte del Festival di Sanremo di quell'anno, e la sua Sole negli occhi.

E adesso andiamo sempre rimanendo nel 2006, dopo aver ascoltato il vincitore della categoria Nuove Proposte del 2006, Riccardo Maffoni, con Sole negli occhi, andiamo a parlare di un film che lanciò parecchi attori sul panorama italiano. Stiamo parlando di Saturno Contro, per la regia di Ferzan Özpetek, che esce per l'appunto nelle sale italiane nel 2006 e incassa 7,7 milioni di euro, con Stefano Accorsi, Margherita Bui, Francesco Favino, Luca Argentero ed Ambra Angiolini. Di che cosa parla? Davide scrive favole per ragazzi e vive con Lorenzo, un giovane pubblicitario che ama profondamente la vita e i suoi amici. E intorno alla loro tavola, ricca e generosa, vi sono gli affetti più cari. Angelica, psicologa avversaria del fumo, sostenitrice dell'amicizia. Antonio, marito di Angelica, bancario in bancarotta, sempre con una bancarotta esistenziale. Neval, traduttrice turca che interpreta gli umori dei compagni. Roberto, marito sbirro di Neval e a cui tartaglia il suo amore. Sergio, ex di Davide e nulla facente che vive di rendita. E tanti altri personaggi. Ferzan Özpetek torna a girare la storia di un gruppo di amici in un interno, evoluzione di quello che era stato le fate ignoranti, e a filmare un po' l'amore delle persone omosessuali e la socializzazione tra omosessuali ed eterosessuali, pur avendo gli astri a favore, almeno al momento della creazione. La sensazione che si ha guardando Saturno Contro è quella di un cinema normalizzato, un po' presuntuoso, che non ha un punto di vista, che finge di dire la sua, ma con uno stile indubbiamente bello e impeccabile, dietro a morbidi movimenti di macchina, dietro alla fotografia, alla musica empatica. La visione del mondo del regista rimane però un po' vanitosa e inalterata, un collettivo osservato senza troppo psicologismi, con bravi attori ovviamente, che poi faranno un po' la storia del cinema italiano. Nel 2006, tornando invece alle ultime notizie degli ultimi mesi del 2006 che ci rimangono da sfogliare, ricordiamo che nel novembre negli USA il Partito Democratico vince le elezioni di midterm e conquista la Camera e il Senato. In seguito a questa sconfitta del Partito Repubblicano si dimette Donald Rumsfeld. Sempre in novembre, 6 novembre in Europa, un blackout elettrico partito dalla Germania colpisce dalle 22.05 alle 22.40 ma parecchie regioni europee, che occupano circa 10 milioni di persone. Invece, per quanto riguarda sempre il 24 di novembre, in Medio Oriente un cecchino israeliano uccide un miliziano delle brigate Ezzedin al-Qassam, e alla striscia di Gaza sono lanciati due razzi che si abbattono su Sderot, senza conseguenze. E concludiamo con il mese di dicembre del 2006, perché è il 2 dicembre le forze italiane completano, dopo 3 anni e mezzo di presenza, l'operazione Antica Babilonia presso Nassiriya e la provincia di Dikar in Iraq. L'operazione di rientro viene chiamata in codice Operazione Itaca. L'8 dicembre le Nazioni Unite approvano l'inizio dei lavori per la creazione di una legge internazionale riguardante il mercato delle armi, anche su pressione di Amnesty International. Nel voto vi sono stati 24 astenuti e ovviamente il voto contrario degli USA, che esporta armi a tutta birra, potremmo dire. Sempre nel dicembre del 2006, il 29, il Regno Unito termina di restituire agli Stati Uniti 42,5 milioni di sterline, il prestito Land Lease che era stato contratto durante la Seconda Guerra Mondiale. Infine, il 30 dicembre viene eseguita la condanna a morte di Saddam Hussein per impiccagione, il celebre leader iracheno, dittatore iracheno, che era stato catturato e processato e che ora pone fine alla sua vita il penultimo giorno di questo 2006. Ed ora andiamo ad ascoltare, anzi vi devo lasciare proprio sulla musica di un'ultima canzone di quell'anno, che ebbe un notevole successo al Festival Bar, perché siamo giunti alla fine, abbiamo fatto 4 puntate completate del 2006, chiudiamo col Festival Bar, quindi con un tormentone estivo di quel 2006. Era Omar Pedrini e la sua Shock, e con questa immagine ringrazio tutti voi di aver seguito, da Massimo in studio, da Roberto alla regia, un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti Blu e a ben ritrovarci con il prossimo anno, che sarà ovviamente il 2007. Alla prossima!

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Forse abbiamo dentro tutti ancora negli occhi e nel cuore le immagini di qualche montagna, di qualche spiaggia del mare, di qualche isola. Se abbiamo avuto la possibilità di andare in questi giorni in vacanza. Ecco, per tutto questo vogliamo anche lodare il Signore, il Creatore di tutto. E forse vogliamo anche in questo modo iniziare questo mese del creato, mese di settembre fino al 4 ottobre, in cui vogliamo riscoprire la bellezza di questo dono e forse imparare anche ad amarlo e a rispettarlo, questo mondo creato da Dio. Intanto cominciamo a lodare il Signore per la bellezza di quello che ci ha donato. E lo facciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Annunzio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, secondo Luca. Tornate dal sepolcro, le donne annunziarono tutto questo agli undici e agli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Cristo

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nel tuo ineffabile amore hai creato l'universo, donaci di adorarti sempre con tutto il nostro essere e di amare ogni uomo con affetto giusto e fraterno. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore. Voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per lo spirito affranto. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti. Così ti faccia morire il Signore Dio. Ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nella terra vorrà esserlo per il Dio fedele. Chi vorrà giurare nella terra giurerà per il Dio fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, perché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Parola di Dio.

Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli

dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.

l'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo.

0: Benedici mio Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
0: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che li disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benediccimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Vi dico la verità che la prima parte del Vangelo di oggi mi ha un poco spaventato. Mi ha spaventato perché trovavo delle similitudini tra Erode e il sottoscritto, e forse un po' anche ciascuno di voi. Sì, perché un po' anche noi siamo come Erode, abbiamo sentito parlare di Gesù. Qualcuno ce l'ha raccontato. E anche noi come Erode non sappiamo sempre bene che cosa pensare. Anche noi come Erode vorremmo poterlo vedere, questo Gesù. Fatti vedere, oh Dio, mostra il tuo volto. Ma non lo vediamo. E in fondo anche noi come Erode non sappiamo bene che cosa pensare di questo Gesù. Mi ha dato consolazione, perché a questo punto mi domandavo: ma siamo forse simili a Erode? No, perché noi siamo dei cristiani, dei battezzati, e mi ha dato particolare consolazione la lettura dell'Apostolo Paolo, quello che abbiamo ascoltato come seconda lettura, quando ci ha detto che noi, per il dono del nostro battesimo, siamo figli della luce. Ed è una lettura, quella di Paolo, dove si gioca proprio sulle contrapposizioni. Un tempo vuol dire prima del nostro battesimo, certo. Nel mio caso sono passati soltanto 3 giorni dalla nascita al battesimo. Un tempo, ma ora, un tempo eravamo figli delle tenebre, ora siamo figli della luce. E se leggete bene la lettura vi accorgerete che per 5 volte compare la parola luce e per 2 volte le parole tenebre. 5-2 per la luce contro le tenebre. Dice ancora Paolo che un tempo eravamo come addormentati, ma ora Cristo ci ha risvegliati. E soprattutto ci ha detto che un tempo eravamo morti, ma quando siamo usciti da quel fonte battesimale siamo usciti risorti, viventi per sempre. Ecco perché noi non siamo soltanto dei mortali che aspettano che arrivi quel giorno, no, noi siamo dei viventi in Cristo già fin d'ora e per sempre e per l'eternità. Ecco allora la grazia del battesimo. Paolo dice: Cristo ti illuminerà. Ciò che non è potuto accadere per il povero Erode, che non si è messo sotto la luce di Cristo, non si è lasciato abbronzare al sole di Cristo ed è morto nella sua tristezza e nel suo peccato anche. E cosa vuol dire che Cristo ci illumina? Perché da questa luce deriva una vita nuova. Che il battesimo non è un rito. Il battesimo deve diventare vita, vita concreta. E allora, se avete lì il testo dell'Apostolo, prendetelo in mano così che potete anche voi seguire, perché vi sono come 3 imperativi, 3 consigli che l'Apostolo ci offre. Anzitutto il primo: comportatevi. Bella questa idea del comportamento, cioè del vivere, perché l'esperienza cristiana non è un insieme di pensieri, un insieme di sentimenti, quello che prova il mio cuore, quello che posso pensare. No, la vita cristiana è vita, è comportamento. Vivete come figli della luce, ci dice l'Apostolo. E i figli della luce vivono come? Di bontà, di giustizia,
di verità. Che belle queste tre virtù, la bontà. Ricordo che Saint-Charles de Foucault, che ha vissuto buona parte della sua vita in un contesto non cristiano, diceva: io devo fare mio l'apostolato della bontà, perché tutti, vedendo la mia bontà, possono dire: ma se quest'uomo si comporta così bene, chissà come sarà buono il suo Dio. La bontà, la giustizia è il corretto rapporto con gli altri, la verità è la luce che deve continuamente guidare la nostra vita. Primo imperativo consiglio. Secondo, cercate di capire. Che vuol dire quel discernimento? Cercate di capire ciò che piace al Signore. Quando due persone si amano e si vogliono bene, cercano di fare solo ciò che piace all'altro, alla persona amata. Io penso che noi cristiani dovremmo, nella nostra vita, di fronte a quello che ci succede, a quello che ci capita, porci sempre questa domanda: ma se ci fosse qui adesso Gesù al mio posto, che cosa penserebbe? Che cosa direbbe? E soprattutto, che cosa farebbe? Vedete, sono le azioni, i pensieri, le parole che devono piacere al Signore. Vedete, inizia un nuovo anno pastorale, tra poco il cammino lunedì con la diaconia, poi il consiglio pastorale. E che cosa facciamo se non cercare di capire come essere cristiani qui a Saronno in questo 2026? Cercare sempre ciò che piace al Signore, non ciò quello che tutti vogliono sentirsi dire. Sono i poveri rappresentanti dei partiti, poveretti, io ho un po' di pietà a un certo punto per loro e dico: poveretti, per avere lo 0,1 dei voti in più sono costretti a dire anche quello che non pensano. Qualche volta ho l'impressione che non pensano mai neanche. Ecco, noi invece cerchiamo di piacere al Signore. E da ultimo, non partecipate. Anzi, è ancora più chiaro quando dice l'Apostolo: condannate le opere infruttuose, che sono le opere delle tenebre. Dire dei no. Quando partecipiamo a un battesimo, quando rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, lo faremo anche dopo, siamo anzitutto invitati a dire un no, rinuncio a Satana, origine e causa di ogni male, e solo dopo dire un sì, è il sì della nostra fede, è il credo a Dio che è mio padre ed è padre di tutti gli uomini, a Dio che si è fatto uomo in Cristo Gesù e ha dato la sua vita per noi e per questo è risorto, vivente per sempre, allo Spirito che riempie del suo amore il mondo intero. Ecco perché cerchiamo di dire sempre un sì a Dio, e quindi in qualche modo, come ricordavamo prima, quel sì che è fatto di bontà, di giustizia e di verità. Cosa ci guadagno? Ci guadagno la gioia del cuore, quella di cui parla l'Apostolo, quella di cui parla il profeta Isaia nella prima lettura, quando dice che i miei servi giubileranno per la gioia del cuore. Qualche volta, carissimi, è perché non scegliamo di essere cristiani fino in fondo che non sperimentiamo la gioia e la bellezza della vita cristiana. Ma essere cristiani è bello, dà gioia
ed è possibile a tutti. Il Padre non ci chiederà mai ciò che per noi è impossibile.

0: E per poter cantare in eterno questa misericordia, per poterla cantare anche con gioia, rinnoviamo adesso le promesse del nostro battesimo. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato.
1: Rinunzio.
0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
1: Credo.
0: Con questa fede presentiamo a Dio con fiducia la nostra supplica.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, continui a seminare nei cuori la tua parola di salvezza, per raggiungere quanti si sentono lontani o sono disorientati dal mondo, ti preghiamo. Per l'umanità intera, perché sappia camminare lungo la via della giustizia, della pace, della riconciliazione, e per i fratelli e le sorelle perseguitati a causa della fede, ti preghiamo. Per noi tutti, risorti a vita nuova nel battesimo, il dono ricevuto nella fede, guidi il nostro cammino verso il tuo regno, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Pirino Li Luigia, Grimoldi Italia, che sono entrate nella casa del Padre in questa settimana, e per Maria Teresa Binfarè, Luisa Macias, Sergio e Mirka, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: La tua grazia, o Dio onnipotente, ci protegga e ci serve nel tuo servizio. E poiché senza di te non possiamo operare secondo giustizia, donaci tu di piacerti in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ci alziamo. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo, esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica i nostri giorni per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai tanto amato il mondo e tanta pietà hai provato per noi da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere interamente la nostra vita, tranne che nel peccato. Così nel tuo Figlio fatto uomo ci hai amati tutti con amore nuovo e più alto, e nella sua obbedienza a questo disegno di grazia ci hai ridonato la primitiva ricchezza che nella disobbedienza della colpa era andata perduta. Per questa misericordia che ci ha salvato cantiamo la nostra gioia e, uniti ai cori degli angeli e dei santi, eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode.

veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo, il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Mandato a noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede e a noi che offriamo il vero sacrificio concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a San Giovanni Battista e gloriosi martiri, ai santi Ambrogio e Carlo, Sant'Agostino, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi. Insieme col nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Grazie al nostro battesimo possiamo ora pregare con verità Dio, invocandolo con il dolce nome di Padre. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai reso partecipi dell'unico pane e dell'unico calice, fa che portiamo frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, lieti di essere una sola cosa in Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, prendiamo il foglio dell'informatore, stampato dal nostro Antonio fedelmente. Trovate gli orari che riprendono con domani, con lunedì, gli orari invernali, potremmo dire così, anche se probabilmente più avanti subiranno qualche piccolo ritocco. Devo dire grazie perché nelle due raccolte per il Venezuela abbiamo raccolto praticamente 20.000 euro. Grazie per questa generosità. Adesso vedremo, perché anche per il Nepal, per la Colombia, non possiamo guardare da un'altra parte, io penso. Guardate, per la festa dell'oratorio di Via Legnani, che inizierà dal 7 al 13, e sarà proprio la festa. Quattro passi di pace, c'è qualche foglio in fondo alla chiesa, guardatelo bene, ci inviterà a portare il 4 settembre alle 18 qui in Piazza Libertà, porterà il sudario per Gaza. Su quel sudario sono scritti i nomi di questi bambini uccisi a Gaza. Quanto sta accadendo in questi giorni, ormai in questi anni, soprattutto lì in quella terra. Domenica scorsa parlavo della Cisgiordania anche. È davvero grida vendetta al cospetto di Dio. Non possiamo essere indifferenti. Ecco, è venerdì prossimo, alle 18 in piazza. Saremo lì anche a dire che non vogliamo nessuna guerra in nessuna parte del mondo. E da ultimo il 17, in questo anno francescano, il 17 settembre è il giorno in cui San Francesco ha ricevuto le stimmate. Partiremo da 5 luoghi della nostra città, dove ci sono fratelli e sorelle che portano delle stimmate. E ci recheremo così insieme dall'ospedale, dalla Focris, da Casa Marta, dal centro che c'è il Matteotti e dalla CLS. Ci porteremo nella chiesa di San Francesco, dove celebreremo questa Santa Messa. A ricordare che queste ferite possono anche diventare davvero delle feritoie che danno luce, speranza. Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: A Castella Gandolfo le celebrazioni per la Madonna del Lago, la messa presieduta da Leone, primo pontefice a compiere in barca la processione sulle acque di Albano. Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba, avrebbe accusato un forte mal di testa, poi il malore, tanti e trasversali messaggi di vicinanza, il governo mette a disposizione un aereo. Estate estrema, Mattarella chiama il sindaco di Cremona dopo la devastante tromba d'aria di ieri, intanto gli incendi tornano a divorare il monte Morrone. Ucraina, Bucha, 37 morti nell'esplosione di un deposito di armi. Nepal, anche due italiani residenti a Lugano nell'elenco dei dispersi, e si aggrava il bilancio delle alluvioni. E buonasera da Chiara Placenti. L'avete sentito, il Papa è a Castella Gandolfo per presiedere nella festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria. Seguirà la processione. Leone sarà il primo pontefice a percorrerla in barca. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
1: Una tradizione che si rinnova da 73 anni, la processione sulle acque del lago da dove vi parlo. Siamo a Castel Gandolfo, il paese della residenza estiva dei papi per la festa della Madonna del Lago, ricorrenza dell'ultimo sabato di agosto, una festa che oggi vede in via eccezionale la presenza di Papa Leone XIV, arrivato apposta dal Vaticano. C'è grande fermento anche qui sulla riva del lago, con due maxi schermi che permettono a tutti di seguire la celebrazione. Il primo atto è la messa alle 18 nella chiesa della Madonna del Lago, poi attorno alle 19 il Papa raggiungerà in processione la riva e si imbarcherà su un battello dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Sarà indubbiamente un'immagine suggestiva, il Papa raccolto in preghiera navigando sul lago, ammirato finora soltanto dall'alto del suo palazzo a Castel Gandolfo, qui sopra, il paese dove ama venire ogni volta che può per un po' di relax, e oggi in particolare per vivere di persona una tradizione molto sentita dalla gente del paese. Da Castel Gandolfo è tutto.
0: Grazie Paolo, potrete seguire le celebrazioni collegandovi con TV 2000, canale 28. Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale a L'Avana Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nella notte in gravi condizioni nella clinica di Santa Clara, Cuba. Avrebbe accusato un malore seguito a un forte mal di testa. In ospedale è arrivata anche la nostra ambasciatrice Simona De Martino. Il governo ha messo a disposizione un aereo per trasferirlo in Italia, qualora ovviamente le sue condizioni lo consentissero. Tanti messaggi di vicinanza giunti in modo trasversale da politica, istituzioni e mondo del giornalismo. Andiamo in Ucraina, continuano i raid russi, almeno 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi e Zelensky parla di grave negligenza. Antonio Soviero.
2: 10 minuti dopo le 8 di sera un drone russo ha colpito un magazzino nel villaggio di Mila, 5 chilometri a ovest di Kiev e a una manciata di minuti d'auto da Bucha. L'attacco ha provocato un vasto incendio seguito dall'esplosione di alcune munizioni. Nel raid sono morte 37 persone, almeno 200 gli sfollati. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Una grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni. Il presidente ucraino promette provvedimenti. Sono 233 i droni lanciati dai russi nella notte sull'Ucraina. Quelli di Kiev invece hanno centrato un altro magazzino del colosso russo del commercio online a Rostov. E mentre continua il gelo sulle trattative, il Cremlino pianifica nuove offensive nel nord dell'Ucraina, compresa la capitale e la città di Cherniv. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Luca Baracchini e Patrizia Marziale figurano nell'elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano, rientrati invece oggi due turisti bresciani. Intanto il bilancio delle alluvioni continua ad aggravarsi. Caterina Dall'Olio.
3: In Nepal sono almeno 675 morti, secondo quanto dichiarato dall'autorità per la gestione delle emergenze. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato 7 morti in Tibet, portando il totale delle vittime a 682. Tra i dispersi una coppia italo-svizzera, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, entrambi di 52 anni. I loro nomi si aggiungono a quello di Marco Ratto, cinquantenne gioielliere di Rapallo, anche lui ancora disperso. Sono atterrati invece all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì a intraprendere il viaggio di ritorno. Le ultime cifre di entrambi i paesi indicano poi un numero di dispersi vicino a 3.000 tra cui 933 operai intrappolati in un tunnel. Le ricerche sono estremamente difficili nel mare di fango provocato dall'acqua, senza contare che alcuni morti potrebbero essere stati trascinati a valle fino all'India. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
0: Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, l'italiana sopravvissuta all'alluvione. Elena Aquilanti.
4: Non vedevo nulla se non questa enorme nube marrone venirmi incontro.
5: Valentina Piccinini racconta la sua tragica avventura in Nepal, tra le poche sopravvissute alla devastante inondazione. È viva grazie alle persone che ha incontrato sul suo cammino.
4: Fortunatamente siamo tutti vivi, 8 persone più le guide.
5: Un cellulare che viene passato di mano in mano, un gesto semplice che però le ha permesso di avvisare i compagni. E in una situazione così disperata, in cui non c'era tempo da perdere per mettersi in salvo, c'è stato anche chi ha pensato prima agli altri.
4: Matashi con Stefano sono ritornati, anche lì di nuovo si sono messi nella direzione opposta alla salvezza, se vogliamo, per venire a recuperarmi. Hanno cominciato ad arrivare i soccorsi, a portare via quelle pochissime persone che hanno trovato ancora vive.
5: Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Iran, il presidente Pezeshkian ammette che le sanzioni americane stanno danneggiando l'economia. Lunedì incontrerà Putin. Fausto Nicastro.
6: Le nostre esportazioni e le importazioni sono diminuite del 25-35%. Per la prima volta il presidente iraniano Pezeshkian ammette così gli effetti delle sanzioni americane annunciate da Trump nei giorni scorsi. Il blocco va ad appesantire l'economia di Teheran, già gravata da un'inflazione annua di oltre il 60%. Da parte americana anche oggi funzionari della Casa Bianca fanno sapere che il blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz rimane pienamente in vigore e che al momento non è in corso né previsto alcun contatto diplomatico tra Washington e Teheran. La marina iraniana invece rivendica il controllo sulla via delle esportazioni petrolifere, ma un rapporto dell'organo informativo della Marina Britannica indica un leggero aumento del traffico con una media di circa 29 transiti navali al giorno. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha fatto sapere che Putin incontrerà il presidente iraniano il 1 settembre a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in programma in Kirghizistan. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Estate estrema, Cremona conta i gravi danni della tromba d'aria di ieri. Il presidente Mattarella oggi ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza, ma tornano anche gli incendi. Letizia Davoli.
7: All'indomani della tromba d'aria del nubifragio che hanno colpito ieri la città, Cremona si sveglia con il sole e inizia la conta dei danni. Il palazzo comunale al momento è inagibile, la torre civica necessita di interventi di messa in sicurezza. Resta aperta invece la cattedrale nonostante il crollo parziale di una delle torrette della controfacciata nord. Decine le strade invase da rami e tronchi di alberi spezzati dalla forza del vento. Danni per migliaia di euro alle automobili distrutte dalla grandine. Lunedì resteranno chiusi parchi e diversi uffici comunali, mentre la Lombardia chiede lo stato di calamità anche per Cremona, oltre a Mantova, Bergamo e Pavia. Intanto i venditori del centro-sud continuano ad alimentare gli incendi. Resta critica la situazione sul Monte Morrone, dove il forte vento che spira a circa 100 km all'ora ha riaperto il fronte del fuoco, difficile da estinguere perché in una zona particolarmente impervia, ma al momento, rassicura la Protezione Civile, non ci sono rischi per la popolazione. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, l'imprenditore che si era rifiutato di pagare il pizzo. Questa mattina alle 7.30, l'ora dell'omicidio, è stato ricordato in via Vittorio Alfieri, dove il comando entrò in azione. Figli, Alice e Davide, hanno dipinto di rosso il marciapiede come ogni anno e affisso il manifesto scritto a mano, perché la famiglia non ha mai voluto una targa. Si avvicina la riapertura delle scuole e l'acquisto dei libri, ma perché costano così tanto? Antonella Mazza Teruel.
8: La scuola non è ancora iniziata e già si fanno i conti per le spese. Ogni figlio sui banchi costerà alla famiglia in media 1.300 euro. Secondo l'associazione di consumatori Codacons, i costi sia di libri che del materiale didattico sono aumentati e i motivi sono analizzati da un'indagine realizzata dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato tra il 2024 e il 2025 e riassunta dal portale scuola.net. Intanto sono proprio le famiglie a sostenere il settore dell'editoria scolastica, quando invece, si legge nella ricerca, esistono strumenti alternativi di supporto pubblico come crediti d'imposta o incentivi diretti. La concorrenza poi è quasi inesistente, il mercato è nelle mani di 4 case editrici che ogni anno presentano nuove edizioni dei testi, anche se non c'è alcun organo di controllo che approvi e giustifichi le variazioni. Così si ostacola l'usato, mentre il digitale non ha aiutato. Sul totale delle spese incide anche il numero dei libri da acquistare, perché ogni materia richiede il suo testo, mentre i tetti di spesa per l'antitrust sono inefficaci, altrimenti le famiglie dovrebbero spendere massimo 300 euro per un figlio in prima media e 395 alle superiori. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Seggi aperti in Islanda per decidere se riavviare o meno negoziati di adesione all'Unione Europea. Elena Seno.
9: Il referendum non riguarda direttamente l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, ma è un voto consultivo sulla riapertura dei negoziati con Bruxelles, interrotti da Reykjavik nel 2013. In caso di vittoria del no, nulla cambia per l'isola e i suoi 400.000 abitanti, comunque legati all'Europa. L'Islanda aderisce infatti a Schengen, allo spazio economico europeo. In caso di vittoria dei sì, invece, riprenderebbero le trattative con i 27 e a conclusione dei negoziati la parola tornerebbe di nuovo agli islandesi per un referendum confermativo. Tra i nodi, quello della sovranità, soprattutto nella pesca, i timori per le sorti di questo settore, cruciale per l'Islanda, avevano già pesato nel passato stop. Il contesto internazionale però cambiato e di fronte alla guerra in Ucraina, ai dazi e le minacce alla vicina Groenlandia di Trump, è riemersa la spinta verso l'Europa. Così anche per Bruxelles, l'esito del referendum islandese è un segnale della capacità attrattiva dell'Unione da contrapporre all'euroscetticismo. Elena Seno, linea allo studio.
0: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa tagliando il tubo del gas e generando così un principio di incendio. Continuano le truffe a danno degli anziani, ma come avviene una truffa? Cosa deve farci insospettire? Ce lo dice Paola Gatti.
3: Per raggirare le vittime e ottenere denaro e gioielli, i signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica, nel mirino soprattutto gli anziani. Tra i trucchi più diffusi è quello del finto carabiniere che chiama al telefono il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti, ad esempio, un figlio o un parente finito nei guai.
10: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già 3 volte, vostro figlio qui in caserma. Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo vostro figlio sarà, diciamo, denunciato.
3: Il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Soldi preziosi, dicono i truffatori, sono necessari come cauzione per risarcire un danno ed evitare un arresto. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Sport motori, Marc Marquez su Ducati ha vinto la gara sprint della classe MotoGP ad Aragon in Spagna. Il campione ha preceduto il fratello Alex su Ducati e Marco Bezzecchi su Aprilia. Ciclismo, clamoroso la Vuelta di Spagna 2026. Pogačar cade nel corso dell'ottava tappa e si ritira. La maglia di leader è dunque passata allo spagnolo Enric Mas della Movistar. Ed è tutto per queste edizione. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a voi per l'ascolto e a Sabino D'Alessandro in regia.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici, buongiorno, benvenuti. Sì, siete all'ascolto della vostra radio preferita, ma è Radio Orizzonti e soprattutto state in nostra compagnia a parlare di spezie. Carla, quest'oggi siamo arrivati alla lettera S, ormai
1: sì.
0: Le abbiamo quasi terminate, questo lunghissimo elenco in ordine alfabetico. Parliamo oggi di una spezia forse anche poco conosciuta, anche poco usata,
1: adesso
0: col revival delle spezie, magari si riprende anche questa, però credo
1: questa qua è poco conosciuta, sì. Oggi parliamo di sommacco. Sommacco che...
0: Il nome botanico è Rus coriaria, della famiglia delle Anacardiacee. Beh, è già una cosa particolare. Quali sono le caratteristiche della pianta?
1: Sì, è un arbusto sempreverde che può raggiungere i 3 metri di altezza, addirittura foglie lunghe 10-20 cm con un bordo seghettato che poi da verdi diventano rosse in autunno. I fiori sono a pannocchia, verdi-gialli e fioriscono d'estate. I frutti invece sono drupe bruno-rosso scuro che, se consumati freschi, possono essere addirittura velenosi.
0: Esatto, bisogna sapere come usarli.
1: E questi vengono raccolti prima della completa maturazione, poi fatti seccare.
0: Da dove è originaria? Alcune specie sono native del Mediterraneo e di queste solo la Rus coriaria cresce selvatica in Sicilia. In Asia occidentale, centrale e anche in alcune parti dell'Arabia. Quindi i paesi produttori
1: invece sono il Medio Oriente e gli Stati Uniti.
0: E chi lo usa? Beh,
1: soprattutto, come abbiamo detto, in Medio Oriente, perché addirittura li produce, mentre molto poco negli altri paesi. E che cosa utilizziamo?
0: Sono i frutti essiccati e la stagionalità vengono raccolti d'estate.
1: Certo, perché ricordiamo che quelli freschi sono velenosi.
0: Ecco. Quali sono i componenti di questo sommacco?
1: Allora, l'aroma è acido e aspro, è dovuto a tannini ed alcuni acidi organici tipo l'acido citrico, il succinico e maleico, e il colore rosso scuro invece è dovuto a dei pigmenti antocianici.
0: Sì. Ricordiamo che è anche molto ricco di grassi.
1: Ecco, quindi è un
0: insomma, è una spezia particolare. Come viene venduta? Molto raro da trovare, specialmente da noi, sono i frutti essiccati. In genere vengono venduti, noi lo troviamo macinato, cioè in polvere, ecco. Come si presentano i frutti? I frutti sono sferici, piatti, è di colore marrone e la polvere deve essere di colore rosso mattone. Ha un odore molto particolare. Sì, è molto buono anche come odore.
1: È leggero, quindi un odore leggero di limone e aromatico.
0: Il sapore com'è?
1: Agro invece, aspro, pungente e soprattutto piccante.
0: Allora, noi come al solito suggeriamo di acquistarli se possibile. I semi macinati mantengono abbastanza a lungo il colore e anche l'aroma caratteristico. Come si può usare? Qualche consiglio?
1: Sì, la spezia macinata può essere aggiunta quasi a fine cottura.
0: Come al solito, altrimenti perdono
1: tutta l'aroma. Oppure macerata in acqua che viene filtrata prima dell'utilizzo e può talvolta sostituire il limone. Al contrario, se non avete il sommacco, potete usare limone e sale.
0: Ecco, in cucina dobbiamo dire che si tratta di una spezia profondamente legata alla cucina del Medio Oriente, dove è utilizzata per dare sapore a ripieni, al riso, al pane, ai legumi, ed è anche impiegato per sottolineare il gusto dei piatti salati.
1: Ecco, per esempio in Iran il sommacco insaporisce le carni, in particolare il pollo sotto forma di spiedini o polpette. A volte poi sostituisce anche il sale per il condimento degli alimenti.
0: In Libano e in Siria viene utilizzato soprattutto per le specialità invece a base di pesce e non carne.
1: In Turchia invece, in Iraq, piuttosto per le insalate, le verdure, in particolare per l'insalata
0: fattucche
1: a base di pane libanese, pomodori, cetrioli e prezzemolo.
0: Buono, buono. Sempre questa spezia fa parte di un mix di spezie tipico del Medio Oriente, il za'atar, che è composto in parti uguali da sommacco, timo e sesamo. Non male, eh? Prima di essere adoperato, questo mix di spezie viene mescolato con olio di oliva. Il za'atar può essere ravvivato anche con l'aggiunta di un po' di sale di origano, a seconda delle regioni in cui viene preparato.
1: Il sommaco poi è una spezia fruttata e acidula, dal sapore delicato, che però si rovina un po' durante la cottura, proprio a causa del calore.
0: E quindi, ripetiamo che ha questo gusto molto particolare di limone.

0: Allora, abbiamo parlato lungamente di sommaco, ma dobbiamo dire, ma certamente ha delle proprietà benefiche come tutte le spezie.
1: Sì, prima di tutto ha un forte potere antiossidante, poi ha delle proprietà diuretiche e in Medio Oriente viene usato in una bevanda per ridurre addirittura la febbre.
0: Ricordiamo e ripetiamo e ridiamo un'avvertenza molto importante.
1: Sì, infatti, in Europa il sommaco è il frutto della Ruscoriaria, mentre negli Stati Uniti è il frutto di due specie indigene,
0: la Rus glabra
1: e la Rus aromatica, che hanno solo esclusivamente un uso ornamentale, quindi non deve essere ingerita.
0: No, a parte che insomma uno deve anche poterla riconoscere, certo. Però noi che siamo tutti, come dire, dei botanici dilettanti, dobbiamo stare attenti.
1: Ecco.
0: Allora, alcune curiosità della storia di questa spezia. Il sommaco è legato al Nauruz. Di cosa si tratta? È una ricorrenza millenaria dei paesi del Medio Oriente, ma anche di molti altri delle aree confinanti, che ha origini persiane e deriva da Nava, nuovo, e Razan, giorno, e significa perciò nuovo giorno.
1: Pare che risalga a 15.000 anni fa e si festeggia solitamente il 21 marzo. La preparazione...
0: Ma ed è festeggiato in particolare in Iran.
1: Ah sì, soprattutto in Iran, infatti.
0: Con una ricorrenza, noi cercheremo di dirvelo, carissimi, abbiate comprensione, ecco, per il nostro modo di ridirvelo. Aft Sin, che vuol dire 7-7, che cos'è?
1: È la preparazione di una tavola dove devono essere presenti 7 elementi che iniziano però con la lettera S.
0: Adesso cominciamo a dirli, sentiamo. Allora, Carla, dunque, sabze, che sono chicchi di lenticchie, orzo o frumento germogliati a simboleggiare la rinascita.
1: Sì, poi abbiamo il samanù, un impasto di orzo germogliato e tostato a simboleggiare invece l'abbondanza.
0: Senjed, frutti secchi di oleastro, è elegante, a simboleggiare l'amore.
1: Poi c'è il sir, aglio, a simboleggiare invece la salute.
0: Sib, mele, scrupolosamente rosse, a simboleggiare la bellezza.
1: Poi somac, frutti di sommaco, a simboleggiare l'asprezza della vita.
0: E serche, aceto, a simboleggiare la pazienza e la saggezza. Ma poi è straordinario, perché questa ricorrenza, la tavola, Aft Sin, i 7S, è la tavola che rimane imbandita per 13 giorni.
1: E porta agli abitanti della casa fortuna, salute, prosperità, purezza spirituale e lunga vita. Il 13 di Farfardin, che è il primo mese dell'anno persiano, la tavola viene invece sparecchiata.
0: Vedi, come curiosità, carissimi, un tempo si coltivava estensivamente, anche se spontanea, in Sicilia e in aree dette appunto sommacheti. Corteccia e foglie della pianta venivano raccolte e inviate alle concerie, che estraevano i tannini impiegati in tintoria e nel processo di concia delle pelli. Oggi purtroppo le colture sono abbandonate e in piccole aree si raccolgono i frutti per ricavarne la spezia.

0: Ecco, lasciamo la voce splendida della Loredana Bertè, l'avete riconosciuta, e continuiamo a raccontarvi alcune curiosità sul sommaco. Sommaco, il nome comune in italiano, abbiamo detto, è sommaco, ma deriva dall'arabo. E qui l'arabo è scritto in caratteri particolari, però sì, la pronuncia è appunto sommac, con la Q di quaderno. Un po' strano, è vero o no,
1: sì, Carla? Sì, è vero. Ecco, questa pianta si trova a volte in forma arbustiva e selvatica, in aree abbastanza estese. Perché? Perché cresce bene e si diffonde con facilità nei terreni poveri e aridi. Oggi sulla sponda europea del Mediterraneo non è più utilizzato e ormai il povero alberello ha finito per essere considerato un infestante.
0: Ma brutto, ma brutto anche. E viene chiamato addirittura scotano.
1: Già la parola così è bruttissima. Esatto. Ecco. E pur se in autunno i boschetti che forma creano nel paesaggio delle bellissime macchie rosse, nessuno lo prende più in considerazione e il suo destino sembra ormai segnato dalla caduta del suo valore economico.
0: Invece, carissimi, in Medio Oriente questo alberello è ben considerato grazie alle bacche da cui sapete che si ricava una delle spezie più usate e apprezzate. Il suo crescere con facilità quindi non lo fa considerare un infestante, ma bensì una benedizione. La spezia, ne abbiamo già parlato diffusamente, è usata da millenni sia nell'alimentazione che anche in farmacologia.
1: E passiamo invece in Palestina. In Palestina la sua presenza è talmente familiare che può capitare di sentir chiedere a un negoziante: voglio un abito addirittura color sumac.
0: Cosa intendono?
1: Vale a dire di quel particolare rosso con tendenza al porpora e al marrone che si ricava solo dalle bacche della Rus coriaria, l'unica specie di Rus che può essere utilizzata come alimento, sebbene con alcuni accorgimenti.
0: Lo ripetiamo infatti, ancora una volta, infatti anche i frutti della Rus coriaria sono tossici se ingeriti freschi, ma le popolazioni mediorientali sanno da millenni che questi frutti vanno raccolti poco prima della maturazione, lasciati essiccare affinché perdano proprio la tossicità e possono essere trasformati nella polvere rossa, pregiata e vagamente profumata, come abbiamo già detto, di limone, che viene cosparsa sui cibi e che entra nella miscela tipica identitaria della Palestina, lo za'atar, accompagnando il timo che è nella base e il sesamo che è l'altra componente di rispetto.
1: E secondo alcune fonti la scoperta di questa spezia risalirebbe agli antichi romani, che impararono ad usarla durante il loro dominio nella regione. Tuttavia in Persia, ben prima dei romani, certo, il sumac rientrava già nell'antichissima tradizione
0: del Navruz, quella che abbiamo già detto,
1: che è il capodanno pre-islamico, che coincide proprio con l'equinozio di primavera e che si fa risalire a Zoroastro.

0: Tornando allora nei souk palestinesi, il sumac si trova in polvere, spesso lo troviamo in composizioni splendide di varie spezie, mentre sulle tavole palestinesi a volte viene appoggiato proprio vicino alle vivande su cui può essere spolverizzato, cioè ciascuno ne può mettere, che ne so, la quantità che desidera. In questo modo le rendono le pietanze più gradevoli, anche più digeribili.
1: Ma a questo punto passiamo alle virtù salutistiche che si ricavano dalla rus coriaria.
0: Allora, rus coriaria abbiamo già detto, ma perché uno si chiede coriaria? Il grande Linneo classificò la pianta definendo la specie come coriaria, ma lo fece perché conosceva l'uso europeo, cioè quello dei cuoiai. Che ne usavano foglie e corteccia per conciare e tingere le pelli, perché quello era davvero il solo uso che se ne faceva in Occidente. Ecco perché, a tutti gli effetti, dall'antichità ad oggi, il sumac, in quanto spezia, ha un'identità, proprio dobbiamo dirlo, davvero squisitamente medio orientale.
1: Ecco, anche poi l'uso terapeutico, tuttora praticato in Palestina, ha la stessa origine. Nel Medioevo la medicina araba, attraverso la scuola salernitana, si diffuse anche in Italia e del sumac si raccomandava l'uso contro i dolori di varia natura.
0: E più indietro ancora risulta che anche Dioscoride ne conoscesse l'efficacia come antinfiammatorio, ma fu soprattutto il grande medico arabo Johanna ibn Masawai, conosciuto come Mesue il Vecchio o Giovanni di Damasco, a descriverne dettagliatamente le proprietà, che fanno di questa spezia un toccasana per l'apparato gastrointestinale. Addirittura lo usavano per abbassare la febbre e lo usavano anche per combattere le infiammazioni. E naturalmente, Carla, arrivati alla fine di tutte queste informazioni sul sommaco, prima di dare dobbiamo già dare la nostra ricetta.
1: Sì,
0: perché altrimenti non abbiamo tempo. Allora, sì. Di cosa si tratta?
1: Dell'insalata di lenticchie. Allora, ingredienti: 200 g di lenticchie, 3 cucchiai di olio extravergine, una piccola cipolla, 2 cucchiaini di sumac e pepe.
0: Due cucchiaini, Ok. Va bene, come si fa? Allora, immergiamo le lenticchie in una pentola piena d'acqua, fredda. Bisogna cuocerle fino a che risultino morbide. Calcoliamo mezz'ora, dai. Scolarle, metterle da parte, scaldare 2 cucchiai di olio, unire la cipolla finemente affettata, appena soffritta, e poi
1: aggiungere le lenticchie e farle saltare nella padella per pochi minuti. Nel frattempo, in un pentolino scaldiamo un cucchiaio d'olio e unendovi il sumac,
0: due
1: cucchiaini di
0: sumac. Sì.
1: Condire poi con questa salsa le lenticchie, mettendoci anche un po' di pepe.
0: Benissimo, buon appetito, fa venire fame, è vero o no, Carla?
1: Certo.
0: Mi dispiace, guarda, stiamo arrivando alla fine del tempo che ci è concesso per la registrazione e quindi, Carla, prima di salutare tutti i nostri amici, diamo loro chiaramente appuntamento alla
1: prossima con una nuova spezia. Siamo verso la fine ormai,
0: sì,
1: in ordine alfabetico, anzi possiamo anticiparla.
0: Certo.
1: Cosa sarà?
0: Parleremo, siamo alla lettera T, parleremo del tamarindo. E uno a dire, ma è una spezia? Sì, signore,
1: ecco.
0: Non è solo qualcosa da bere. E ne parleremo diffusamente la prossima volta.
1: Bene, grazie a tutti voi che ci seguite e alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ed eccoci qua, bentornati. Ciao a tutti, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88, ai microfoni studio Gisella Viccardi e alla regia, come sempre, il nostro Angelo. Il personaggio famoso di oggi è la signora Frida Kahlo, che naturalmente tutti abbiamo sentito anche solo una volta parlare di lei. Adesso vi spiegherò bene un po' la sua storia. Frida Kahlo nasce il 6 luglio 1907 a Coyoacán, un villaggio ubicato nella periferia di Città del Messico. Figlia di Guillermo Kahlo Kaufmann, è un fotografo tedesco nato a Potsdam nel Baden-Württemberg e da Jacob Wilhelm Kahlo, gioielliere, e Henriette Kaufmann, emigrato in Messico nel 1891. Sua madre invece è Matilde Calderón y González, una benestante messicana di origine spagnola e amerinde. Frida fu una pittrice dalla vita molto travagliata. Le piaceva dire di essere nata nel 1910 poiché si sentiva profondamente figlia della rivoluzione messicana di quell'anno e perciò del Messico moderno. Affetta da una spina bifida che i genitori e le persone intorno a lei scambiarono per poliomielite, ne era affetta anche la sorella minore, fin dall'adolescenza manifestò una personalità molto forte, unita a un singolare talento artistico, e aveva uno spirito indipendente e passionale, riluttante verso ogni convenzione sociale.

studiò inizialmente al collegio Alemann, una scuola tedesca, e nel 1922, aspirando a diventare medico, si iscrisse alla Escuela Nacional Preparatoria. Qui si legò ai Cachucas, un gruppo di studenti con un berretto come segno distintivo, sostenitori del socialismo nazionale, e incominciò a dipingere per divertimento i ritratti dei compagni di studio. Il gruppo ammirava il rivoluzionario José Vasconcelos e si occupava in particolare

di letteratura. Molte attenzioni erano riservate soprattutto a Leandro Gomez Arias, studente di diritto e giornalista, capo spirituale e ispiratore dei Cachucas e di cui Frida si innamorò perdutamente.

Un evento terribile segnò per sempre la sua vita, il 17 settembre 1925, quando all'età di 18 anni, all'uscita di scuola, salì su un autobus con Alejandro per tornare a casa e pochi minuti dopo rimase vittima di un incidente causato dal veicolo su cui viaggiava e un tram. L'autobus finì schiacciato contro un muro. Le conseguenze dell'incidente furono gravissime per Frida. La colonna vertebrale si spezzò in tre punti nella regione lombarda. Si frantumò il collo del femore e le costole. La gamba sinistra riportò 11 fratture e il passamano dell'autobus le trafisse l'anca sinistra. Il piede destro rimase slogato e schiacciato. La spalla sinistra restò lussata e l'osso pelvico spezzato in tre punti. Subì ben 32 operazioni chirurgiche. Dimessa dall'ospedale, fu costretta ad un riposo forzato nel letto di casa con il busto ingessato.

Questa situazione la spinse a leggere libri sul movimento comunista e a dipingere. Il suo primo lavoro fu un autoritratto che donò al ragazzo di cui si era innamorata. Da ciò la scelta dei genitori di regalarle un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi, e dei colori. Iniziò così la serie di autoritratti. Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio, affermò. Dopo che le fu rimosso il gesso, riuscì a camminare, con dolori che sopportò però per tutta la vita.

fatta dell'arte la sua ragion d'essere. Per contribuire finanziariamente alla sua famiglia, un giorno decise di sottoporre i suoi dipinti a Diego Rivera, illustre pittore dell'epoca, per avere così una sua critica. Rivera rimase assai colpito dallo stile moderno di Frida, tanto che la prese sotto la propria ala e la inserì nella scena politica e culturale messicana. Divenne così un attivista del Partito Comunista Messicano, a cui si iscrisse nel 1928. Partecipò a numerose manifestazioni e nel frattempo si innamorò di Diego Rivera. Nel 1929 lo sposò. Lui era al terzo matrimonio, pur sapendo dei continui tradimenti a cui sarebbe andata incontro, naturalmente. Conseguentemente alle sofferenze sentimentali ebbe anche lei numerosi rapporti extraconiugali, comprese varie esperienze omosessuali.

In quegli anni al marito Diego furono commissionati alcuni lavori negli USA, come il muro all'interno del Rockefeller Center di New York e gli affreschi per l'Esposizione Universale di Chicago. A seguito dello scalpore suscitato dall'affresco nel Rockefeller Center, in cui un operaio aveva il volto di Lenin, gli furono revocate tali commissioni. Nello stesso periodo del soggiorno a New York, Frida si accorse di essere rimasta incinta, per poi avere un aborto spontaneo a causa del suo fisico rimasto marchiato per sempre dall'incidente. Ciò la scosse molto e decise di tornare in Messico col marito. I due decisero di vivere in due case separate, collegate da un ponte, in modo da avere ognuno i propri spazi da artista. Nel 1939 divorziarono a causa del tradimento di Rivera con Cristina Kahlo, la sorella di Frida.

Diego tornò da Frida un anno dopo. Malgrado i tradimenti, disse che non aveva smesso di amarla. Le fece una nuova proposta di matrimonio, che lei accettò con riserve, in quanto era rimasta pesantemente delusa dall'infedeltà del marito. Si risposarono nel 1940 a San Francisco. Da lui aveva assimilato uno stile naif, che la portò a dipingere piccoli autoritratti ispirati all'arte popolare e alle tradizioni pre-colombiane. La sua intenzione era, ricorrendo a soggetti tratti dalle civiltà native, di affermare la propria identità messicana. Identità messicana evidente anche nel suo modo di vestire. Infatti Frida si ispirava al costume delle donne del Tehuantepec, un comune di Oaxaca, che ha una reputazione di società matriarcale. Le donne comandano i mercati locali e sono famose per deridere gli uomini. Probabilmente questo è stato uno degli aspetti che ha catturato maggiormente la sua attenzione.

Il suo dispiacere maggiore fu quello di non aver avuto figli. La sua appassionata storia d'amore con Rivera è raccontata in un suo diario. Ebbe numerosi amanti di ambo i sessi, con nomi che nemmeno all'epoca potevano passare inosservati: il rivoluzionario russo Lev Trotsky e il poeta André Breton, fra i tanti altri e tante altre. Fu amica e probabilmente amante di Tina Modotti, militante comunista e fotografa del Messico negli anni venti. Molto probabilmente esercitarono un certo fascino anche su Frida Kahlo anche la russa Alexandra Kollontai, che visse in Messico dal 1925 al 1926 come ambasciatrice di Mosca. La ballerina, coreografa e pittrice Rosa Rolando e la cantante messicana Chavela Vargas. In Messico, durante il periodo post-rivoluzionario, le donne della generazione di Frida Kahlo arrivavano all'emancipazione principalmente per il tramite della politica. Probabilmente anche per la stessa ragione la pittrice si iscrisse al Partito Comunista Messicano. Inoltre, come Sarah Lowe afferma, il partito rappresentava anche un'altra attrattiva: la presenza e la militanza di numerose donne dinamiche, la cui indipendenza e autodeterminazione possono aver incoraggiato la pittrice a unirsi a loro.

ad agosto 1953 per un'infezione esattata in gangrena, le fu amputata la gamba destra. Morì di embolia polmonare a 47 anni il 13 di luglio del 1954. Come secondo la sua volontà venne cremata in seguito a un rito rigorosamente ateo e le sue ceneri sono conservate nella sua casa a Azul, oggi sede del museo Frida Kahlo. Le ultime parole che scrisse nel diario furono: «Spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più». Il regalo del letto a baldacchino e l'installazione dello specchio durante la sua prolungata immobilità ebbero inizialmente per Frida un effetto sconvolgente e la portarono al ricorrente tema dell'autoritratto. Il primo che dipinse fu per il suo amore adolescenziale Alejandro. Nei suoi ritratti raffigurò molto spesso gli aspetti drammatici della sua vita, il più importante dei quali fu senza dubbio l'incidente del 1925.

Il rapporto ossessivo con il suo corpo martoriato caratterizza uno degli aspetti fondamentali della sua arte. Allo stesso tempo coglie l'occasione di difendere il suo popolo attraverso la sua arte, facendovi proprio confluire il folklore messicano. Sotto questo aspetto forte ma allo stesso tempo sfumato di humor, risulta nei suoi quadri l'impatto di elementi fantastici accostati a oggetti in apparenza incongruenti. Si tratta di quadri di piccole dimensioni. Infatti Frida predilige il formato 30x37 cm, dove si autoritrae con una colonna romana fratturata a ricordo della sua spina dorsale e circondata dalle numerose scimmie che cura come figlie della sua casa. Tre importanti esposizioni le furono dedicate nel 1938 a New York, l'anno successivo a Parigi e nel 1953, un anno prima della sua morte, a Città del Messico. Thank you.

Dal 1938 l'attività pittorica si intensifica. I suoi dipinti non si limitano più alla semplice descrizione degli incidenti della sua vita. Parlano del suo stato interiore e del suo modo di percepire la relazione con il pianeta. E quasi tutti includono tra i soggetti un bambino, sua personificazione. Per un breve periodo nelle sue opere gli elementi della tradizione messicana classica si uniscono a quelli della produzione surrealista.

Nel 1938 il poeta e saggista surrealista André Breton vide per la prima volta il suo lavoro. Ne rimase talmente colpito da proporle una mostra a Parigi e proclamò che Frida fosse una surrealista creatasi con le proprie mani. Nel 1939, su invito di André Breton, si recò a Parigi, dove le sue opere vennero presentate in una mostra a lei dedicata. Nella stessa città Frida frequenta i surrealisti, facendosi così scortare nei caffè degli artisti e nei night club. Tuttavia trovò la città decadente, sapeva che l'etichetta surrealista le avrebbe portato l'approvazione dei critici, ma allo stesso tempo le piaceva l'idea di essere considerata un'artista originale. Quello che può essere considerato il suo lavoro più surrealista è il quadro Ciò che l'acqua mi ha dato. Immagini di paura, sessualità, memoria e dolore galleggiano nell'acqua di una vasca da bagno, dalla quale affiorano le gambe dell'artista.

quest'opera così enigmatica sono chiari i riferimenti a Salvador Dalí, soprattutto per l'insistenza sui dettagli minuti. Estremamente surreale è anche il suo diario personale, incominciato nel 1944 e tenuto fino alla morte. Una sorta di monologo interiore, scandito da immagini e da parole. Per molte immagini il punto di partenza era una macchia di inchiostro o una linea, come se usasse la tecnica dell'automatismo per verificare le sue nevrosi.

In ogni caso, nonostante l'accento posto sul dolore, sull'erotismo represso e sull'uso di figure ibride, la visione di Frida era ben lontana da quella surrealista. La sua immaginazione non era un modo per uscire dalla logica e immergersi nel subconscio, ma piuttosto il prodotto della sua vita, che lei cercava di rendere accessibile attraverso un simbolismo. La sua idea di surrealismo era giocosa, diceva che esso è la magica sorpresa di trovare un leone nell'armadio, dove eri sicuro di trovare le camicie. Anni dopo Frida negherà violentemente di aver preso parte al movimento messicano.

E anche per oggi la trasmissione finisce qui, cari ascoltatori, ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me e più vicina a me.

nel tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: What is Love? Hathaway, 1993. What is love?

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Funky Town, Lips Inc., 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri, 1962.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La camisa negra, Juanes, 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Surfing Safari, The Beach Boys, 1962. Let's

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Much of Heaven, Eiffel 65, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Calda estate, dove sei? Raffaele Gualazzi, 2011.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Change, Liz Stansfield, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Kalimba de Luna, Tony Esposito, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Io vagabondo, che non sono altro. Ornella Vanoni, 2001.

0: Thunder Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati, forse

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti.